0: Buonasera, buonasera, stavo litigando con il pulsante del microfono che sta 2 giorni che funziona male e qua faccio un reclamo alla RAI ufficialmente, si accende e si spegne quando gli pare a lui. E comunque benvenuti e benvenute a Wunderkammer, la trasmissione col piacere di condurre sulle frequenze digitali di Noname Radio da lunedì al venerdì in rigorosa diretta dalle 18.30 alle 19.30 e dopo 2 giorni di atroce solitudine in questo grande studio in via Asiago sono molto felice di avere oggi una ospite, una cantautrice e produttrice italiana di stanza, come si suol dire a New York, che è Birth.
1: Ciao, grazie dell'invito intanto.
0: Grazie a te di esserti prestata a questo che amo definire un sequestro lampo. Sarà un'ora di musica e chiacchiere.
1: Che bello, ok.
0: Quindi così, vediamo come va. E ti presento a chi ci ascolta e non ti conosce. Appunto, tu sei qui perché è appena uscito da pochissimo, il 24 aprile per Carosello, il tuo primo disco tutto in italiano, senza fiato, dopo 3 album in inglese, quindi un nuovo inizio proverbiale importante, e tra 2 giorni salirai per la prima volta sul palco del Concertone del 1° maggio. E non per mettere il dito nella piaga, ma come stai? Come te la passi?
1: Allora, diciamo che penso sia una delle settimane più incredibili della mia vita, insomma, okay. Iniziare con l'uscita di un disco e concluderla con il concertone, penso sia anche il sogno un pochino di molte persone, sicuramente è il mio. E sono contenta, sicuramente le cose da fare sono molte, variegate, e io voglio farle tutte bene, il che a volte è veramente un grande impegno, un grande effort ci vuole per fare tutte le cose o provare a fare le cose fatte tutte bene, però insomma è anche ciò che ho scelto e sono contenta.
0: Beh, che bello, ma tu eri una ragazzina che veniva a Roma per assistere al concertone da pubblico o l'hai sempre guardato da casa? Hai dei ricordi di concertone?
1: Ma io l'ho sempre guardato da casa, anche perché devo dire che a Roma ci sono venuta sempre e solo per lavoro, non l'ho mai visitata, però vorrei, infatti, perché
0: la prossima volta.
1: Sì, la prossima volta.

0: Anche stavolta va così. E quindi sì, sempre dal divano di casa, prima con mio papà, mia nonna, però bello anche da lì, devo dire.
1: Sì, molto comodo. Io anche da romana devo dire, comunque sono andata molto poco nella mia vita. Perché ho la pressione bassa? È una buona scusa questa? Cioè, faccio un po' fatica a stare tutte quelle ore sotto al sole, sono
0: Sì,
1: anziana,
0: no,
1: fragile.
0: ma ci sta, ci sta, ci sta. Sono contenta comunque, insomma, la folla è sempre carica e calda, quindi insomma è bello anche poterlo vedere dal divano perché insomma comunque mi sembra che il pubblico sia numeroso sempre,
1: Sì,
0: ecco.
1: sì, sì. Senti, andiamo subito ad ascoltare un bel pezzo dal tuo disco appena uscito e poi continuiamo con la nostra conversazione. Andiamo ad ascoltare Bene da sola.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Sono qui con Birth, il tuo vero nome, e Alice Bisi. Ti posso chiamare Alice?
1: Ma certo, per piacere, chiamami
0: okay,
1: Alice. Cioè,
0: no,
1: chiamami come vuoi, insomma, però Alice va benissimo.
0: Perché poi viene quella cosa un po' performativa di pronunciare Birth con l'inglese Birth,
1: sì.
0: Che mi sento patetica, e quindi per favore.
1: Sì, no, ma figurati io, capì? Che poi me lo sono scelto questo nome, giustamente, mi piace anche tanto, e mi piace avere sempre un pezzettino di New York con me. Anche adesso che canto in italiano, però sicuramente sì, io sono qui. Ah, ciao, io sono Birth. E poi dopo.
0: Fa un po' ridere, fa un po' ridere.
1: Sì.
0: Si regge quell'effetto un po' VJ di MTV, che quando ero piccola mi ricordavano queste pronunce estreme. Ma ecco, a proposito di lingue, tu mi servi su un piatto d'argento la prima domanda che io ti volevo fare. Cioè, a livello di scrittura, di ispirazione, questo è il tuo primo disco ufficiale tutto in italiano. Come cambia? Cosa cambia per una cantautrice? Lost in translation, magari non c'è più, non lo so.
1: Cambia tanto e il processo poi di reimparare a scrivere in italiano per me è avvenuto in 2 anni, devo dire, cioè non è stata una cosa così immediata. L'inglese è una lingua che parlo, che sento mia in modo molto viscerale e allo stesso tempo però io fai conto, quando mi sono trasferita a New York, che sono sempre stata super esterofila, cioè tipo dalle medie, no? Quando ho scoperto MTV ho iniziato ad ascoltare solo musica in inglese e trasferendomi a New York invece ho iniziato ad ascoltare solo musica in italiano. Ma io ora ti parlo, ora proprio non solo, ma veramente tanta, tanta musica in italiano. E Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti, l'ho ripresi, secondo me un pochino per nostalgia, un pochino per volermi sentire più vicina a casa. E quindi poi, da un lato c'è stata questa cosa, io scrivo in freestyle, quindi io la parte musicale, diciamo, insomma, inizio ad armeggiare un pochino, magari faccio il beat, magari suono, strimpello la chitarra, poi faccio partire, insomma, mi faccio partire da sola e faccio uscire le cose dalla mia bocca, non ho tanto controllo di ciò che esce fuori. E è successa questa cosa curiosa per cui io, scrivendo magari il brano in inglese, o volendo magari scrivere il brano in inglese, iniziavo però ad metterci delle frasi in italiano. Quindi ho scritto questo pezzo brutto, se posso dire, metà in italiano, metà in inglese. E poi ho detto: caspita, voglio provare veramente a scrivere un brano in italiano, vedere come mi sento. Perché non lo so, dicevo: caspita, ma quindi, ma chissà se riuscirò. L'ho scritto, mi ha emozionato molto. Il brano, fra l'altro, è Senza fiato, che è la title track del disco. Non sapevo ci sarebbe stato un disco e non sapevo
0: E
1: che
0: quindi
1: avrebbe.
0: è rimasta la
1: È
0: canzone
1: rimasta la
0: poi.
1: canzone, è rimasta invariata fra
0: Bellissima.
1: l'altro a livello testuale, le altre ci ho lavorato molto. Mi è uscita di getto proprio così. E che cos'è? Che, diciamo poi a livello di differenza tra le due lingue, quando poi ho iniziato anzi, ho continuato a scrivere perché ho detto: ok, caspita, mi piace, forse voglio continuare a esplorare anche altre sonorità. Ho scritto bene da sola il brano che abbiamo appena sentito. E la cosa, diciamo, che ho notato subito e che mi ha fatto notare Veronica Più, con cui ho lavorato tanto ai dischi, che mi ha insegnato tantissimo, è il fatto che, per esempio, io magari avevo un'immagine che però era un'immagine molto grande. Intanto, ovviamente, la prima cosa che ho capito dell'italiano, reimparando a scrivere, è il fatto che l'italiano necessita di immagini per esprimere l'emotività. In inglese, no, c'è la parola to feel, feeling. In italiano, feeling c'è emozione, c'è sensazione. Feeling, secondo me, raccoglie entrambi questi termini in un modo che in italiano non c'è, che almeno io non ho trovato.
0: Il sentire italiano ha più
1: Sentire, I
0: sfumature.
1: feel, cioè dire I feel questa cosa è diverso da dire io sento, secondo me, proprio a livello di sfumatura. E quindi cosa devi fare? Quindi devi prendere le persone e le devi mettere nella stanza insieme a te, nella stanza del tuo cervello, nel tuo cuore, nella tua cassa toracica, e raccontarglielo tramite immagini. E una volta che racconti, inizi a usare le immagini, poi c'è anche il discorso di quanto grande sia un'immagine, no? C'era questa cosa, Veronica, appunto, che ha lavorato i testi con me, magari io le mandavo questi freestyle e poi lei mi sottolineava: cioè, guarda, questa frase è troppo grande, cioè è troppo generica.
0: E invece è una sorta di editor dei testi.
1: Sì, spacca, Veronica.
0: È interessante perché non mi capita spesso di sentire questo tipo di metodo.
1: Sì, sì, sì, questo è il modo in cui abbiamo lavorato a tutto il disco, a parte Senza Fiato, appunto, che è il suo mondo, diciamo, è proprio una cosa venuta a rigetto così. Proprio per cercare di essere, di non sprecare neanche una parola, cercare veramente di dire al meglio quello che volevo dire per ogni brano. Poi ogni brano è diverso, ogni brano è un pezzo di consapevolezza diversa per me. Sono cresciuta tanto scrivendo questo disco. E quindi sì, le immagini, diciamo, devono essere sempre, cioè non devono essere, però a mio avviso sono molto più efficaci quando sono piccole e personali. Sì. È come se in un certo senso diventassero più universali, più personali sono, e quindi è stata una grande sfida per tante ragioni.
0: È interessantissimo perché, ripeto, da come mi racconti, la scrittura di questo disco è quasi più un metodo proprio da narrativa, da romanzo, e mi affascina questa cosa qui. E adesso, allora, prima di procedere con la nostra conversazione, perché ho un sacco di domande da farti su questa questione linguistica, Italia, Stati Uniti, comunque andiamo ad ascoltare un cantautore italiano che mi sembrava cadesse proprio a fagiolo in questo discorso di recupero anche un po' della tradizione italiana, che è forse un po' didascalicamente Franco Battiato, però insomma gli si vuole bene, con Sentimento Nuovo da La Voce del Padrone del 1981.

0: Franco Battiato per la prima volta sulle frequenze digitali di Wunderkammer. Mi sono resa conto che non l'avevo mai messo e l'ho scelto oggi come il cappello di Harry Potter, come traccia che potesse essere affine alla conversazione che sto avendo con Alice in Arte Birth. Ti piace Battiato?
1: Ma sì, in realtà questo disco in particolare l'ho veramente scoperto qualche mese fa, perché ho fatto un'esibizione e dovevo portare una cover, e la cover è stata Segnali di vita, proprio di questo disco, un brano bellissimo.
0: Sì,
1: cioè
0: sì.
1: Mi è stata data questa cover. In realtà io non mi sarei mai voluta misurare con Battiato perché lo trovo veramente immenso, però devo dire che mi mancava un po' e invece ho scoperto una bellezza, una sensibilità, un gusto anche molto italiano che invece in altre canzoni non avevo percepito. E infatti in Segnali di vita, per esempio,

0: cioè questo arrangiamento con gli archi veramente pazzesco che mi fa.
1: Rosalia di
0: Ma
1: Lux.
0: no, ma più proprio Ennio Morricone,
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: capito? No, no, no, bellissimo, vabbè.
1: Ed ecco, tornando alla questione identitaria culturale, questo oceano tra Italia e Stati Uniti, qualcosa di cui stavamo parlando mentre eravamo fuori onda è l'ironia del fatto che tu ti sei trasferita a New York, più precisamente a Brooklyn, nel marzo del 2020, esattamente un giorno prima che chiudessero i confini del paese. E io che mi
0: Sì.
1: lamentavo che mi ero appena trasferito in Giambellina a Milano, c'era qualcuno che stava peggio di me. E, no, appunto, scherzi a parte, la domanda parte da una banalità che è perché sei andata lì e continua con una seconda domanda un po' per farmi gli affari tuoi, che è perché sei rimasta, cosa ti ha poi fatto rimanere per tutti questi anni lì?
0: Allora, io la prima volta che sono stata a New York. Sono rimasta veramente folgorata. È stato nell'estate del 2018, ho fatto un piccolo tour da sola in giro per gli Stati Uniti e la prima tappa era Williamsburg, un posto a Brooklyn, e non avevo mai percepito un'energia così carica di creatività e di cultura come in un posto come New York. Non mi era proprio mai capitato e mi sono sentita molto a casa. Tanto che poi, quando ho avuto la possibilità di registrare il disco con Carosello, abbiamo deciso di farlo proprio a New York. Lì ho iniziato il disco, un disco che è 2 dischi fa, in realtà, che si chiama Wow, che è uscito poi nel 2020. E durante il lavoro su questo disco, io ho conosciuto uno dei miei più grandi collaboratori che ha lavorato anche a questo disco come mixing engineer e mastering, che si chiama Robert Dorsey, LB. E lui mi ha preso sotto la sua ala, mi ha fatto fare da assistente negli studi più belli di New York. Ho fatto da assistente in studio con Her, H-E-R,
1: Ah,
0: con
1: wow.
0: cui lui poi ha vinto il Grammy,
1: No,
0: quello stesso
1: infatti.
0: anno, e ho iniziato a farmi un sacco di amicizie. E mi sono anche innamorata. Diciamo, facendo un po'
1: Aiuta.
0: un flash forward di questa cosa qua, proprio a marzo 2020 usciva il mio disco. Quale città migliore per presentarlo se non New York? Ho fatto una festa, perché ancora, diciamo, il Covid era proprio inizio, ancora il Covid non era chiaro cosa fosse o se ci fosse, e subito dopo sono stati chiusi i porti, cioè praticamente seriamente la giornata dopo è stato chiuso tutto, con tutte le varie conseguenze. Io però ero lì con i miei amici, con persone che facevano arte, innamorata.
1: Eh beh, ma che tornavi affamica
0: E
1: mia?
0: quindi ho detto: caspita, ma se io torno in Italia, chissà quando tornerò. E quindi sono rimasta, mi sono sposata e niente, sono rimasta con grande gioia di mia madre, ovviamente, che era lì dall'altra parte del mondo, che diceva: ma davvero, ma perché? Ma come? E io poi, per discorsi burocratici, non sono potuta tornare per altri 2 anni e mezzo a casa in Italia, perché il processo della green card è molto lungo
1: Certo,
0: e
1: sì.
0: non puoi proprio lasciare finché non hai il permesso di viaggio. Ed è stato veramente surreale, veramente tutto surreale. Penso che se avessi dovuto sceglierlo, non lo so se l'avrei fatto con questa leggerezza. Mi sono capitate le cose e io ho preso decisioni mentre capitavano. Sono contenta di aver fatto questa esperienza e sono contenta anche di essere rimasta. Adesso stare molto in Italia, devo dire però che mi piace molto, cioè, anche perché trovo che New York in questo periodo sia cambiato tanto, in questi, diciamo, ultimi 6 anni in cui ho vissuto lì, e vedo tanto, tanto fermento, quasi un po' la stessa energia che percepivo a New York nell'industria musicale italiana di adesso,
1: Eh
0: indipendente.
1: sì, è vero.
0: E quindi mi piace questa cosa, sono contenta.
1: Beh, adesso ce l'hai la green card, volendo poi andare
0: Adesso io ho
1: avanti
0: il
1: e indietro.
0: passaporto americano,
1: Ah,
0: io
1: beh,
0: sono cittadina
1: allora
0: adesso, sì.
1: torni quando vuoi. No,
0: Sì.
1: però è interessante perché sembra veramente che ci abbia messo un po' lo zampino il destino. Ora, non so se tu credi in queste cose, però che quasi tutto ti abbia trattenuta lì per qualche ragione devi stare a New
0: Io
1: York.
0: ci credo in queste cose. No, poi, nel senso, alla fine, che sia stata una mia decisione o che sia stato il destino, un insieme di queste, alla fine è la strada che ho percorso e che mi ha portato a un disco come Senza Fiato, che veramente ha tanta New York dentro, pur essendo in italiano, penso che sia il disco con più America dentro che io abbia fatto. E quindi sono grata e contenta al destino, alla vita, all'universo, a quello
1: che caso, a chi per loro,
0: esatto.
1: Andiamo ad ascoltare un gruppo molto interessante di una ventina di anni fa, che vengono proprio da Brooklyn, più precisamente Williamsburg, all'epoca luogo in cui la creatività fermentava, adesso un po' meno perché i costi degli affitti si sono alzati. Comunque andiamo ad ascoltare le Are War Simone con A Violent Yet Flammable World.

0: Le Are War Simone direttamente dal 2006 e da Williamsburg. Io sono qui con Birth per parlare, in realtà è solo una scusa parlare del suo nuovo disco Senza Fiato, stiamo parlando un po' di tutto, di musica, di New York, di Italia, di composizione. Ed ecco, a proposito, ho letto con molta curiosità e molto interesse il tuo racconto traccia per traccia di Senza Fiato. Tra tutte le descrizioni, insomma, che hai fatto, quella che mi ha un po' colpito di più è quella del pezzo intitolato Jumanji, in cui tu hai raccontato che è stato ispirato da un guardaroba di 3 metri quadri in cui lavoravi in un locale di Bushwick. Dici testualmente: vivendo di mance, assimilando ritmi e sembianze di una creatura notturna e una vampira. I miei turni andavano dalle 18 alle 4 di notte.
1: Esatto.
0: E devo dire, mentre leggevo questa roba, mi venivano in mente anche un po' a livello immaginifico, tipo le fotografie di Nan Goldin, che aveva scattato, insomma, tra gli anni 70 e 80 a New York. Lei viveva di notte, tutti i suoi amici lavoravano, creavano, facevano cose di notte. E quindi volevo chiederti quanto questa cosa abbia tolto energia alla musica, perché immagino che comunque sia molto faticoso di base in una società come quella statunitense dover comunque sempre rincorrere la mancia, una stabilità economica, ma quanto allo stesso tempo ti ha poi ispirata nella tua musica, perché immagino tu ne abbia viste di cose in quel guardaroba.
1: Ne ho viste molte. Devo dire, la cosa bella di fare la guardarobiera è il fatto che il momento più tranquillo che hai è il vivo della serata, perché tutti, magari molti, sono già arrivati, nessuno vuole ancora andare via, e quindi io tra l'altro avevo proprio una sorta di oblò sulla sala principale, che aveva il palco, ma soprattutto c'erano tante feste, tanti eventi con DJ, tante cose di questo tipo, anche tipo c'era la serata Bollywood queer, c'era la serata ma veramente di tutto, cioè Afrobeats tutte le settimane, c'erano più party Afrobeats, e quindi veramente vedevi, ma c'erano anche cose invece più tipo il brano che hai appena messo, oppure più rock, oppure garage, c'erano veramente
0: di tutto, meta.
1: Sì, sì, sì, veramente di tutto, e quindi vedi proprio un pochino tutto il mondo che bazzica intorno a New York, e lo vedi al vivo della serata con le persone super ubriache che, insomma, vedi delle cose incredibili. Sicuramente ha influenzato molto in generale il mio vivere a New York. Mi ha aperto gli occhi su una rabbia che io ho sempre provato tanto nei confronti del classismo, nei confronti semplicemente della disparità, ok? E in quanto, dicevamo prima, sono della bilancia, io odio la disparità, odio tutto ciò che riguarda questo mondo. E quindi, insomma, se prima magari era una rabbia molto grezza, mi viene
0: giovanile,
1: da dire,
0: magari,
1: che non trovava un posto a New York, in una città in cui nel Lower East Side tu hai un blocco sfarzosissimo e ricchissimo, e accanto hai un blocco con le persone che dormono per strada, e vedi questi due mondi che si scontrano e si incontrano in continuazione. È veramente difficile ignorare queste cose, non che io abbia mai volutamente ignorato niente, però ti dà proprio una consapevolezza diversa, perché tocchi con mano veramente gli estremi, veramente gli estremi di questo, poi di fatto dei danni, senza girarci troppo intorno, che io ritrovo nel tardo capitalismo, no?
0: Certo, sì, sì. Beh, di cui poi gli Stati Uniti e New York sono poi anche un po' il simbolo,
1: la capitale, sicuramente.
0: L'accelerazionismo.
1: Sì, sì, sì. Ma io, sì, e quindi sicuramente lavorare al guardaroba, quanto mi ha tolto... Alla fine mi viene da dire, comunque ho scritto il disco, ce l'ho il disco, ce l'ho in mano, è un disco che magari parla anche di cose che le persone della mia generazione, cioè in cui le persone della mia generazione possono ritrovarsi, perché non sono sicuramente l'unica che ha lavorato 10-11 ore al giorno e poi tornava a casa e magari voleva seguire il proprio sogno e lavorava ancora di più, nel senso, anzi, siamo in tanti, siamo talmente in tanti che questo disco per me è un po' un segnale di fumo anche per questa cosa qua. È però una cosa non sostenibile, cioè io l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo, oddio, l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo. Esatto, già quando ci penso,
0: esatto,
1: capito?
0: Esatto, un mancamento.
1: Per
0: un
1: le
0: mancamento.
1: Persone in ascolto sono scivolata.
0: E... però qui ce l'abbiamo, volendo la sanità pubblica, quindi possiamo portare.
1: Esatto, esatto.
0: Pronto soccorso.
1: E però questa cosa anche, insomma, del veramente dover rincorrere le mance e del faticare così tanto ad arrivare a fine mese che tu proprio vedi, paghi l'affitto e c'hai il conto a zero, o a volte il conto a meno 50, mi è capitato tante volte di avere il conto a meno 50. E...
0: quasi un videogame sopravvivere in questo tipo di sistema.
1: Eh sì, esatto, anche perché la cosa che a me fa riflettere molto è il fatto che sia veramente solo un gioco di fortuna, che la meritocrazia come la conosciamo noi non esiste più. E magari so che non tutti la pensano come me, e va benissimo. E io sono convinta che magari qualche decade fa fosse più facile arrivare, adesso è solo fortuna. Devi essere non solo al momento giusto, nel posto giusto, ma è veramente, non lo so, anche a parità di talento, anche a parità di capacità.
0: No, sono aumentate le variabili e di base accresciute le diseguaglianze, cioè la palissiano, insomma, quindi...
1: E posso dirti una curiosità?
0: Vai.
1: Tu sai il gioco del Monopoly com'è che è nato?
0: No, aspetta, dimmi.
1: Perché parla proprio di questo, e anche nel mio brano Jumanji utilizzo l'immagine, parlando di immagine appunto del gioco da tavolo, e del gioco poi del film, insomma, che ti risucchia letteralmente, perché lo trovo molto calzante. Il Monopoly è stato inventato, se non mi sbaglio, insomma, nel tardo 1800 da una donna, fra l'altro non mi ricordo il suo nome, ma spacca, grandissima, grandissimo personaggio, perché lei l'ha inventato per far vedere che il capitalismo non funziona, cioè era tipo una meme, era un gioco che l'ha inventato come gag per dire, ah, vedi, quando giochi al gioco del capitalismo non puoi, cioè vince solo uno, c'è il monopolio e tutti gli altri rimangono sotto, rimangono fregati.
0: È un sacco di sfighe, tra l'altro, nonostante l'aver speculato e tutto il resto. Wow, non la sapevo questa cosa, grande storia, me la rivendo.
1: E poi sì, ma certo, e poi invece, capito, è diventata una cosa tipo un gioco da tavolo, grande, giochiamo in famiglia. Io ci giocavo sempre da piccola, però effettivamente è stato inventato per quello, e se ci pensi ha senso. E adesso anche insomma, si vedono adesso un pochino i risultati.
0: Andiamo avanti tra poco, andiamo ad ascoltare un pezzo della nostra rotazione che è di Disgaccia. Ti piace Disgaccia?
1: Sì, spacca Disgaccia.
0: Spacca, pure a me piace. E questa non è una canzone su New York, ma possiamo dire su Tokyo. Tokyo Drift, appena uscito venerdì.
2: Yo baby, sono 6:30 del mattino, sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Ed eccoci qua, tornati in diretta con Wunderkammer e soprattutto Bert, che ci sta raccontando un sacco di cose interessanti sulla musica, su New York, sulla scrittura. Penso e spero che questa sia una puntata ascoltata da musicisti, aspiranti musicisti, perché ci sono un po' di chicchette. E infatti, in realtà, la domanda successiva che volevo farti è adesso che, insomma, sei molto giovane, ma sono passati 10 anni dal tuo esordio, quindi di base sei, insomma, una professionista del settore. Hai iniziato a scrivere, tra l'altro piccolissimo, ha scoperto a 6 anni, giusto? Confermi questa cosa?
1: Confermo.
0: Quindi quanti anni sono di carriera, se consideriamo?
1: No, vabbè, non so se considererei le mie canzoni, insomma, da piccola, però ho iniziato a scrivere canzoni, diciamo, con la volontà di esprimermi, esprimere la mia emotività, su intorno ai 15 anni, quindi un bel po' di tempo.
0: Ok, quindi un po'.
1: Più di 10 anni, sì.
0: Ed ecco, mi ha colpito una frase che tu hai scritto poi nel post Instagram con cui annunciavi l'uscita di questo disco, che nella sua semplicità effettivamente era potentissima, che è: che fortuna vivere di musica, che non è scontato per niente in un ambiente, insomma, come quello delle arti poi in generale, riguarda il cinema, la letteratura, insomma, è una fortuna poter vivere di queste cose. E quindi la mia domanda è: che consiglio daresti a chi vorrebbe vivere di musica nella sua vita?
1: Ce ne sono talmente tanti che sono poi consigli che darei alla me di 10 anni fa, alla fine. Beh, no? E volevo solamente dire una cosa riguardo che fortuna vivere di musica, perché abbiamo parlato prima, no, di capitalismo, e mi collegherò poi, sì, dopo, sì, anche alla risposta di questa domanda. Io penso che sia una grande fortuna vivere di musica, fare arte, perché ti dà la possibilità di esplorare te stesso, di guardarti dentro, di guardare il mondo intorno a te e trarre le tue conclusioni, no? Ti dà il tempo, se lo puoi fare, proprio di fare questa cosa, che non è per niente scontato, perché, diciamo, la maggior parte della popolazione mondiale invece lavora 15 ore al giorno, i miei genitori, per dirti.
0: Ma pure i miei, che saluto.
1: Ciao a tutti, papà.
0: I genitori
1: che state lavorando mentre noi siamo qua a parlare.
0: Esatto, beh, bellissimo. Stanno tornando.
1: Esatto, cosa? Esatto. E no, mia mamma sta iniziando adesso, perché lei lavora nel ristorante. Quindi
0: niente.
1: Neanche lei non staccherà. Esatto. E quindi, diciamo che trovo che ci sia, oltre a questa grande fortuna, una grande responsabilità. Io ho determinate consapevolezze, sia a livello emotivo, sia a livello sistemico, strutturale. Ho il tempo di fare queste considerazioni, perché faccio questo nella vita, ma non è per niente scontato. E a me dà fastidio quando si guarda le persone dall'alto verso il basso, che magari hanno idee politiche, idee, insomma, opinioni diverse, e quindi diciamo, per me il consiglio che vorrei dare è quello di sfruttare il tempo a disposizione per chi vuole vivere di musica, a farsi domande, ad essere curiosi, a esplorare il più possibile e a cercare di arrivare ad una verità che possa essere qualsiasi cosa, cioè che può essere veramente qualsiasi cosa, perché poi penso anche che sia la cosa più difficile, ma la cosa più bella, trovare la propria voce.
0: Il proprio sguardo,
1: sì,
0: insomma,
1: proprio tutto sguardo,
0: collegato,
1: esatto,
0: in un certo senso.
1: Esatto, sì, quindi avere sempre curiosità e voglia di arrivare al centro, al profondo delle cose, e poi di provare a rappresentarlo in modo accurato. Anche, e questo forse è il vero consiglio pratico che mi viene da dare, anche se ci vuole tanto tempo, anche se i ritmi dell'industria musicale non te lo vorrebbero concedere, fare una cosa di qualità, una cosa in cui credi, una cosa che è fatta tutta come vorresti te, ha un valore inestimabile. E se deve aspettare, se il singolo deve aspettare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, se l'album deve aspettare 2 anni, aspetta 2 anni, va bene.
0: Sì, sì.
1: Cioè, poi è ovvio che non può passare troppo tempo, perché dopo cambi anche tu con le canzoni che fai, e quindi è importante che quando fai uscire i brani siano ancora freschi dentro di te, però allo stesso tempo devono essere rappresentativi di un qualcosa di vero dentro di te.
0: Sì. Ma tra l'altro, ironia della sorte, il prossimo pezzo che ho selezionato per questa puntata è un pezzo di Frank Ocean, che è proprio secondo me il simbolo di questo ragionamento. Lui, come si dice a Roma, non gliene può fregare di meno.
1: Ma
0: esce quando
1: lui. Ma c'ha ragione, ma infatti, cioè, ma lui a me personalmente, ma a tantissimi altri artisti, lui ha cambiato la vita,
0: sì, sì.
1: Il modo di scrivere. Quindi bravo Frank Ocean.
0: Vedi, ci ho azzeccato. E questo è un singolo che lui ha fatto uscire nel 2019 e sembrava, ah, mo arriva l'album nuovo. Invece niente, ha fatto uscire questo singolo e poi se ne è proprio allegramente sbattuto. Grande Frank, si intitola DHL, appunto è del 2019.

0: Allora, io non so se voi vi siete resi conto che è partito completamente a buffo, per usare un termine, diciamo, tecnico, e non sappiamo letteralmente cosa sia successo. Sto qui con Bert, ci stavamo interrogando. Una maledizione, un malocchio, un banale glitch tecnico.
1: Chissà.
0: Il bello della diretta.
1: I poteri forti.
0: I poteri forti che ci hanno sentito parlare male del capitalismo. Hanno detto fermate tutto subito. Può essere, forse da oggi diventerò complottista.
1: Ma io posso dire, sono talmente sfigata con la tecnologia che secondo me è tutta colpa mia.
0: No, non dirlo neanche per scerzo, che poi tra due giorni c'è una cosa importante. No, non apriamo.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Vedrai. Allora, no, in realtà io mi voglio godere questi ultimi 10 minuti di trasmissione che abbiamo. Devo dire, mi dispiace tantissimo che sia saltato poi a metà il pezzo di Frank Ocean che tanto ci piace, andatevelo ad ascoltare poi nel vostro privato dopo la fine della diretta. No, in realtà io ti volevo fare poi una domanda sul mondo del clubbing, che tornando poi al nostro discorso un po' delle ispirazioni del disco, perché in realtà uno dei pezzi che forse preferisco è Total Black, mm-hmm. Che tu hai raccontato essere proprio ispirato dalla libertà della danza, un po' questa dimensione tribale, che però di base non è un genere che tu copri, diciamo, o ti ispira musicalmente particolarmente, almeno finora. E però che rapporto hai con quel mondo lì, inteso proprio in modo tribale?
1: Ma allora, a me piace tantissimo andare a ballare. Devo dire che non ho mai tanto tempo o anche soldi a disposizione da spendere per andare a ballare. È veramente una cosa rara. Infatti le poche volte in cui ci vado, appunto, ci scrivo una canzone sopra, per dirti. Questo Total Black in particolare è nato da un'esperienza in un club di Brooklyn che si chiama Basement, che è un club, diciamo, un po' che vuole essere il Berghain di Brooklyn, mm-hmm. insomma, quindi c'è questo vibe check alla porta e dentro però non puoi per esempio fare foto, non puoi usare il telefono nel dance floor, questa è una cosa molto bella secondo me.
0: Sì, sacrosanta.
1: Anche perché poi dopo, quando sono andata là, che principalmente fanno musica techno, però veramente mentre ballavo ho pensato, sono fatta per ballare. Cioè questa, cioè, ho avuto proprio una sensazione di pace, una sensazione di stare bene nel presente, che secondo me la musica riesce a tirare fuori, magari anche se non è necessariamente musica techno. Però la rivedo molto spesso anche per esempio suonando, però come spettatrice ai concerti. È una cosa proprio che sento tanto, questo cantare con le altre persone intorno mm-hmm. a me, ballare con le altre persone intorno a me. È una delle poche dimensioni in cui non sento il bisogno di evadere la realtà.
0: O di performare anche forse, perché... O di performare, forse anche quello,
1: sì.
0: Un po' per me almeno sembra proprio uno spazio totalmente libero, una zona franca in cui posso muovermi come una scema e non gliene frega.
1: Mi viene quasi da dire che forse la performance è un'evasione dalla realtà. Non lo so. Mi viene quasi in mente.
0: Questa è una domanda troppo difficile per quest'ora della... domani ti rispondo a mente fresca, ti mando un messaggio domani.
1: Sì, mandami un vocale. E però, quindi, che rapporto ho? Un rapporto di grande gratitudine per essere semplicemente un essere umano, una persona che può andare a ballare e vivere questi momenti così belli e di comunità, di collettività e basta.
0: Bene, no, mi piace questa lettura, perché poi, vabbè, in generale io ti citavo il mondo del clubbing, ma almeno per me, non so se anche per te, è una cosa che riguarda poi tutto il grande mondo un po' della musica da ballo a 360 gradi. Per esempio, io sono una grande fan di Bad Bunny, finalmente asceso al pantheon degli dèi della musica. E volevo ascoltare con te l'ultima traccia di oggi, poi torniamo, ti faccio un'ultima domanda e ci salutiamo, ma prima si danza un po' con Devi tirar mas fotos, che è il pezzo che dà poi il titolo al bellissimo disco premiato col Grammy di Bad Bunny dello scorso anno. Ce lo ascoltiamo, ci facciamo pigliare bene nonostante i problemi tecnici e torniamo.

0: Bad Bunny, che presa bene, per usare un termine tecnico, qui in chiusura di questa puntata con Birth, che devo dire, grazie per essere stata qui, hai detto un sacco di cose mega interessanti e non è scontato.
1: Grazie a te
0: Mai.
1: dell'invito, delle belle domande, poi sono sempre delle conversazioni, no? Quindi
0: Questa era vera.
1: sì.
0: Grazie. No, volevo chiudere in realtà con un annuncio, poi in realtà l'ha già annunciato, però tu quest'estate sarai in tour in Italia con una band che in realtà hai costruito con una open call, cosiddetta, una chiamata alle armi sui social network, che è una cosa che ho trovato molto affascinante, perché di base uno di solito suona con quelli che già conosce, così. Quindi, come sarà questo tour e com'è stato cercarti una band così?
1: Ma allora, il tour sarà appunto una formazione di quattro persone sul palco e faremo, diciamo, sarà un po' ibrido elettronico, quindi ci saranno le sonorità del disco su cui abbiamo lavorato tanto, quindi volevo mantenerle, e però ovviamente insomma saranno adattate invece a una dimensione più live. Come dicevamo prima, è una grande cosa che vorrei portare anch'io, non solo da spettatrice, ma anche da artista sul palco, creare quel momento di condivisione in cui si balla insieme. Poi ci sono anche dei brani più intimi in cui magari si piange insieme, non lo so, io nei miei sogni
0: E
1: la
0: tu
1: vedo
0: sei della
1: così.
0: bilancia, giustamente,
1: Esattamente.
0: cioè, quindi si ride e si piange.
1: Esatto. E l'open call è nata in realtà da un'esigenza, perché avevo voglia anche di conoscere musicisti nuovi, e siccome insomma sono un po' di mesi che già cominciavamo a parlare di certi festival, di certe cose che poi, insomma, tipo Miami, Spring Attitude, già erano, bollivano un pochino in pentola. Ho pensato, caspita, sarebbe bello dare l'opportunità anche di fare parte di un progetto che perlomeno ha tanta cura nelle cose, a tutti, cioè a chiunque voglia partecipare, e indipendentemente da quale scuola abbiano fatto, da chi conoscano, eccetera. Quindi 480 persone mi hanno mandato un video di loro che suonano Litterat, che è un brano del disco di Senza Fiato, e io li ho guardati tutti, tutti quanti, tutti quanti. Ci ho messo un bel
0: Bellissimo.
1: po' di tempo perché insomma non è... Insomma, guarda, comunque il
0: Sono
1: brano dura 2 mesi,
0: 480.
1: quanto c'è soltanto, il brano dura 2 minuti e mezzo, insomma. E alla fine ho preso la mia decisione. Sono molto contenta perché i ragazzi spaccano, mi sono trovata molto bene anche a livello personale, perché ovviamente c'è una parte di tecnica nella musica, una parte atletica, e poi una parte importantissima quando stai con delle persone su un palco, di trovarsi, di vedersi e di divertirsi soprattutto. E niente. La mia band sarà Marco Pizza alla batteria, Marco Pucci chitarra e tastiere synth, e Martina Tedesco synth, scusa, basso e basso synth, e tutti
0: Infatti, no, scusa,
1: li ho scelti apposta.
0: anche questa è una teoria del complotto. Che cosa stai cercando di dirci? C'è un acronimo, un messaggio
1: Sì,
0: nascosto.
1: esatto.
0: Dai, che figata! Grazie mille. Allora, in bocca al lupo, vabbè. Per il tour, ma per i tuoi impegni imminenti, per il 1º maggio, per il disco appena uscito, noi ci vediamo a Piazza San Giovanni.
1: Che bello!
0: Sarò lì
1: Sarà
0: e
1: bello vedere una faccia amica.
0: ci scambiamo dei cenni di intesa
1: Esatto.
0: ricordando questa puntata. E niente, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato anche oggi su No Name Radio. Vi do appuntamento domani alle 18:30. Con me ci sarà Daniele Rienzo, attore e musicista, e un grosso in bocca al lupo alla cara
1: Viva il
0: Birth.
1: lupo, ciao!
0: Ciao ciao.

0: is the substance. Any other channel.
1: Ei, Ipsi. Joo.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

so. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo

I thought it was all over.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

actinida guarda. Siete solo una branca di sci. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dire kill e non mi cattivo. È proprio come vi sentite. Buona. Buia, voi non siete buona. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando dico bugie.

Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

te due non sa cantare. Te due crede di farli intellettuale. Te due deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare. E

0: verso terror.
1: Quasi che capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: per
2: tra virgolette,
1: dico, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: Figo che sei.
1: Assurdo,
2: assurdo, assurdo.

0: te e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi

A principal a mão da metida da cômoda.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat,
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso, prima di pisciare con

Ne già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: We are happy, sad.
1: Mamma, ti cerco ancora per la strada, quando cammino canto un nano.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente.

È un compromesso che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. E alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: No, no, no, no, no, no, no, no.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

ancora sveglio. La soluzione la invento alle strette. Ne prendo un'altra poi mi sento meglio. Ne ho prese troppe quindi ora son perso. Cosa ti perdi? Sa manco io lo capisco me stesso. Sento pressioni costanti ogni giorno. Bebe per questo che ora non mi fermo.

Non so se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

Baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Sto pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Light it up, light it up, light it up. I want everyone in the

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: io, ma sono matta.
1: Io mi sposterei sulla Roma, l'altra squadra che abbiamo scelto di inserire in questa puntata, banalmente per un discorso molto molto tecnico e concreto, cioè si ha continuità. Viene scelto Gasperini, è stato sostenuto nell'ultimo periodo anche dopo alcune frizioni interne alla società, e si cerca di dar continuità a questo progetto in un anno, in un'annata che sarà importante, sarà quella del centenario. In più leghiamo le due squadre che anche all'interno del gruppo Telegram, ad esempio di 0-0, sono state spesso messe negli ultimi giorni all'interno di discorsi simili. La scorsa puntata l'abbiamo dedicata anche a pensieri e riflessioni sparse da parte dei nostri amici della nostra community, e si parlava di Roma come possibile competitor scudetto, competitor diretta dell'Inter per la prossima stagione. Questo secondo me, più che confermare e sostenere la buona stagione fatta al primo anno da Gasperini, dice anche tanto dell'incertezza che regna sovrana in casa Juventus, in casa Napoli, la questione relativa al Milan, ma comunque insomma sono tutte squadre di cui parleremo nelle prossime puntate. Intanto, restando sulla Roma, terzo posto in Serie A, 73 punti, ottavi di Europa League, l'uscita dalla competizione contro il Bologna, ottavi di Coppa Italia, eliminati dal Torino. Per la Roma è stato il record di punti in campionato dalla stagione 17-18, chiusa sempre in terza posizione ma con 77 punti, sostanzialmente l'ultimo campionato che poi ha visto i giallorossi qualificarsi in Champions. Partirei anche in questo caso da alcuni temi emersi dalla stagione appena conclusa e riprendo alcune cose che ci siamo detti un paio di puntate fa, commentando la 38esima e ultima giornata di Serie A e anche quindi l'esito finale della stessa. E ripartirei riprendendo le considerazioni, ma molto velocemente, su Daniel Malen. Prima del suo debutto la Roma aveva segnato 24 gol in 20 partite, dopo l'ingresso in squadra in pianta stabile di Malen 35 in 18 partite, 14 dell'olandese. Ma quello che voglio sottolineare, però, a prescindere dall'impatto evidente di Malen, è la costanza dei risultati in tutta la stagione. La Roma ha fatto 36 punti nel girone d'andata senza Malen, 37 punti nel girone di ritorno con Malen. Sì, segnando in più, 15 gol in più, prendendone anche 7 in più, pareggiando qualche partita. È un discorso di percorso, di processo e di progetto. Inizialmente Gasperini ha mantenuto la barra dritta su non negoziare, non pareggiare, cercare sempre di puntare al massimo risultato, e questo ha prodotto 12 vittorie e 7 sconfitte. Poi la squadra è cresciuta nell'interpretazione anche dei momenti difficili, delle partite in cui, e torna al discorso fatto sull'Inter, anche per episodi sfortunati magari si passava in svantaggio. Risultato finale: una vittoria in meno, 11, ma 4 pareggi e 4 sconfitte. Questa è stata, nei numeri, nei risultati, la crescita della Roma. Poi ovviamente c'è tutto un altro macro tema, diversi altri temi importanti su cui andremo adesso.
2: Allora, hai messo tantissima carne sul fuoco, i temi sono diversi. Intanto c'è il forse grande punto interrogativo sulla questione competitività per lo scudetto, un discorso che penso 18 mesi fa sarebbe stato forse impensabile anche solo da dire ad alta voce senza essere derisi da chiunque, tifoso o non tifoso della Roma. E oggi invece la Roma

programma la prossima stagione, comunque con la consapevolezza di poter innestare delle cose su un sistema che funziona. Poi arriveremo alle valutazioni sulla rosa, però la continuità di prestazioni è un elemento assolutamente importante dal quale ripartire. Aggiungo, perché lo dicevamo prima per l'Inter, vale la pena ricordarlo anche per la Roma, è un fattore importante, la quinta rosa più giovane del campionato, e trovare quella continuità di prestazioni comunque con

solidi e credibili nel lungo periodo, calciatori che in altri contesti avrebbero potuto non avere la stessa continuità di prestazione, non prendersi la centralità che si sono presi. Sono grandi elementi su cui costruire un futuro.

Guardi, io analizzando la Roma e pensandola poi in chiave futura per la prossima stagione, ho diversi sì però. Malen ha avuto un ottimo impatto, sì, però anche nel girone d'andata la squadra aveva trovato un modo di sopravvivere, ecco, e di farlo anche bene guardando i punti. Poi arriverò agli altri sì però dopo. L'aspetto più importante secondo me in assoluto su cui vale la pena stare è quello legato a Gasperini, ovviamente, l'artefice principale della grande stagione conclusa e quello su cui adesso sono riposte le ambizioni da parte della società, sì, ma anche dell'ambiente tutto. C'è stata un'evoluzione importante, secondo me, guardando anche allo storico, al percorso di Gasperini nella sua parentesi romana al primo anno. C'è stata un'evoluzione sia nell'approccio tattico con il gruppo che da un punto di vista

0: vista comportamentale e dialettico con lo stesso ambiente. Parto dal primo aspetto, quello legato al campo, richieste meno estreme all'inizio. Una squadra che si è evoluta con calma, si è evoluta nel tempo e lo ha fatto solo dopo aver assimilato dei concetti chiave. L'esempio per me su questo è l'utilizzo dei terzi di difesa, in particolare di Mancini, che da come ha iniziato la stagione a come l'ha conclusa ha cambiato parecchio, volendo anche lo stesso Hermoso. Mancini ad inizio campionato aveva giocato alcune gare da centrale della linea 3 con Çelik terzo a destra. Io non ero convinto di questo, anzi pensavo potesse essere un problema di fit almeno iniziale tra Gasperini e la Roma. Per curiosità, ho letto quello che avevamo detto lo scorso anno nella puntata di Scenari 2025 sulla prima Roma di Gasperini, ed effettivamente questa era stata una criticità, un elemento che avevamo sottolineato come potenzialmente problematico: lo scontro iniziale dell'idea di intendere il calcio di Gasperini con le abitudini di questo gruppo. Ecco, ha trovato una soluzione. Inizialmente non funzionava benissimo l'attacco, tanta incertezza, Tobic e Ferguson su tutti, e ha chiuso bene la difesa con un ottimo Svilar. Poi partite più aperte, mantenendo però quella stessa mentalità a cui facevo riferimento prima. Il primo pareggio stagionale della Roma è arrivato il 25 gennaio contro il Milan, magari a volte episodico, nel senso si sarebbe potuto pareggiare anche prima, certo, però racconta molto secondo me questo della squadra. E l'altro passaggio, quello comportamentale dialettico, che è stato fondamentale nel percorso, analizzandolo poi a ritroso, sono state le dichiarazioni di Gasperini. Gasperini ha iniziato concretamente a parlare in maniera ripetuta di obiettivo Champions nel momento davvero complicato della stagione della Roma, nel primo vero momento prolungato di assenza di risultati, cioè in ordine: Roma-Juve 3-3, Genoa-Roma 2-1, Bologna-Roma d'Europa League 1-1, Como-Roma 2-1, Roma-Bologna in ritorno 3-4, quindi l'eliminazione in Europa, la sola vittoria contro Lecce e poi Inter-Roma 5-2. È stato il momento più complicato della Roma, quel periodo lì, un mesetto circa di partite in cui fa una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, sembrava tutto compromesso. Poi da lì Roma-Pisa 3-0, le dichiarazioni nel pre di Ranieri, lo scontro che c'è stato, il pareggio contro l'Atalanta 1-1 e cinque vittorie consecutive nel finale. Più le cose si sono messe male, più Gasperini ha battuto su un obiettivo forte, ha tenuto da un lato la barra dritta, dall'altro ha alzato di molto l'asticella. La risposta del gruppo è stata la risposta in campo di una squadra che è totalmente connessa e legata e in sintonia con il proprio allenatore.
1: Aggiungo che tra l'altro tutto questo processo di evoluzione comunicativa e soprattutto di coltivazione dell'ambizione è avvenuto con modalità che non era scontato che Gasperini trovasse ad inizio campionato. Lo abbiamo conosciuto nel corso della sua carriera come un allenatore anche conflittuale, un allenatore che talvolta ha trovato nello scontro anche aperto, esplicito, con alcuni elementi della sua rosa un elemento di motivazione. Qui non è accaduto. Cioè, il passaggio di maturazione, di capire in che modo l'ambiente romano ha bisogno di relazionarsi con i giocatori per il tramite dell'allenatore, è uno step di consapevolezza che dal mio punto di vista ha prodotto dei risultati importanti.
0: E guarda, aggiungo anche, per completare la parentesi sulla stagione appena conclusa, un altro sì però, perché è vero che la Roma ha chiuso con un'overperformance offensiva, ha segnato 4 gol in più rispetto agli XG creati, è sesta per XG in campionato ma quarto attacco, e un'overperformance difensiva ancora più marcata perché è quinta per XG concessi ma seconda difesa del campionato, ha subito 8 gol in meno rispetto agli XG concessi agli avversari. Sì, però ci sono stati anche diversi infortuni impattanti e molto lunghi. La Roma non ha potuto contare per tutta la stagione su anche Ligno, Coné è stato molto fuori a più riprese tra infortuni e ricadute, Dybala è stato fuori praticamente 3 mesi, Sulé ha tenuto, è rimasto in campo fin tanto che ha potuto, poi la pubalgia ne ha compromesso la seconda parte di stagione, Dobic e Ferguson sostanzialmente non sono mai stati un fattore e non ci si è mai potuto contare concretamente, quindi va considerato tutto. Ecco, questo secondo me è importante per ripartire e approcciare la prima domanda rispetto alla prossima stagione, cioè qual è il reale valore della rosa? Si è realmente overperformato in questa stagione difensivamente, offensivamente, o tutto sommato tra infortuni e assenze pesanti da un lato e un po' di overperformance e magari qualche passaggio fortunato in stagione dall'altro, le due cose si sono annullate? Perché questo secondo me è il tema.

può essere uno standard quello che la Roma ha trovato, ha raggiunto quest'anno. Parliamo in campionato di 1.92 punti per partita, ed è una squadra che in passato ha dimostrato di poter arrivare e tenere per un certo periodo questa media, perché il primo passaggio di De Rossi dopo essere subentrato a Mourinho l'ha chiuso con 1.89 punti per partita. Ranieri nel 2025 2.45 punti per partita, analizzando tutte le 36 panchine di Ranieri lo scorso anno 2.0.

0: 3. Quindi è una squadra che in un modo o nell'altro ha dimostrato di poter avere anche su un periodo medio-lungo una media di 2 punti per partita, e 2 punti per partita in Italia significano top 3.
1: Sì, parliamo di quell'ordine di grandezza lì. Mentre sentivo i nomi dei calciatori che tu giustamente hai sottolineato non essere stati protagonisti in questa stagione, ho pensato: è tanto tempo che noi non riusciamo ad avere una percezione completa del potenziale dei calciatori sotto contratto con la Roma, per motivi diversi, o per scelte tattiche, o per indisponibilità fisiche, o per prestiti e controprestiti che alterano un pochino la costruzione del gruppo rispetto ai calciatori che potenzialmente sono tesserati per la squadra. E quest'anno non ha fatto eccezione. Se pensi al costo anche solo astratto dei cartellini dei 3, 4, 5 calciatori che hai nominato come assenti di lusso tra virgolette, fa la differenza. Cioè averli o non averli a disposizione nelle rotazioni, quei 4 o 5 giocatori, ti consente o non ti consente di essere competitivo su più fronti. È chiaro che se penso a come è andata la stagione della Roma quest'anno, anche a come poi è scivolato via l'obiettivo europeo strada facendo, avere un ricambio di Malen a livello anche solo che sappia segnare, cioè non dico un calciatore da doppia cifra, un calciatore da 5 gol a stagione avrebbe potuto fare una differenza importante, e questo va tenuto in conto.
0: Non mi citare Stulic, ti prego.
1: Non ti cito Stulic, però è chiaro, bisogna capire intanto se questi calciatori che sono stati marginali potranno tornare ad avere un ruolo, o qualora non lo potessero avere, come si dovrà riattrezzare la squadra, perché se c'è una cosa che è sicura è il fatto che mancano in panchina almeno 5-6 nomi, come sono sempre mancati. Prima mancavano tra i titolari, adesso mancano dalle rotazioni.
0: Poi questa è forse la testimonianza più chiara, più evidente di quanto poi inserire dei profili specifici di un livello superiore rispetto ai titolari possa aiutare e garantire anche una crescita di giocatori che venivano reputati e considerati, risultati alla mano, anche in quel caso non adatti ad un certo livello. Poi eviterei troppo di portare sul lungo periodo queste valutazioni, nel senso è una stagione della Roma, ci sono diversi aspetti positivi da considerare, ad esempio è stata la prima di Gasperini e non era per nulla scontato come obiettivo. Ripeto, sono praticamente 10 anni che la Roma manca la qualificazione in Champions, però poi analizziamo anche la singola stagione, quindi chiaramente il prossimo anno la squadra è attesa ad una conferma anche importante. Mentre mi sono poi via via tolto anche i dubbi su quello che avrebbe potuto essere e che è stato infatti il fit tattico tra Gasperini e il gruppo storico, l'ossatura portante di questa squadra, ecco, si è arrivata ad un'identità chiara. Gasperini è sceso anche un po' a patti con le capacità del gruppo, con le caratteristiche del gruppo. Ora la domanda è quanto lo stesso gruppo può crescere ulteriormente, perché abbiamo visto magari una resa offensiva di un certo livello con l'inserimento di Malen. Ci sarà da capire con altri 2-3 profili, perché da quello che risulta, insomma, dalle prime ricostruzioni, la Roma starebbe cercando sui titolari un paio di innesti anche piuttosto pesanti, insomma un inserimento molto grande per quanto riguarda un attaccante di scorta, uno dei 2-3 quartisti alle spalle di Daniel Malen, e un esterno di centrocampo, un laterale che possa accompagnare Wesley. Questo chiaramente non considerando delle cessioni. Poi sul mercato nello specifico ci arriviamo, però ecco, la domanda sui margini di crescita di questo gruppo secondo me è una di quelle più corrette e più centrate, per capire se questi sì però possano poi realmente portare a qualcosa di superiore, considerando che la Roma il prossimo anno avrà la Champions, che è un torneo che comunque di regia te le toglie e te ne toglie abbastanza.
1: A questo proposito faccio anche una considerazione pensando alla dimensione economica della Roma in questo momento, che con le sue peculiarità e i suoi limiti, diciamo, è una via di mezzo tra quella delle big del nostro campionato e quella delle squadre che hanno avuto accesso all'Europa nel corso dell'ultimo periodo. Pensando alla Roma in Champions, penso forse questa società e questo gruppo non si può permettere, per dire, di fare una fase campionato come quella che ha fatto il Bologna 2 anni fa. Potrebbe essere un rischio da un punto di vista di anche solo di percezione di status, oltre che per il ranking, non lo dimentichiamo, perché la Roma, grazie alle ottime campagne nelle competizioni europee inferiori, gode in questo momento di un buon posizionamento e quindi potenzialmente anche di un calendario non particolarmente ostile. Bisogna assolutamente attrezzarsi per cercare di arrivare almeno alla fase eliminazione diretta senza troppi patemi. Ecco, non è una qualificazione favola alla Champions che può essere serenamente vissuta come un ok ragazzi, andiamo a fare bella figura, era tanto che non la facevamo, vediamo che succede. Bisogna andarci pronti, attrezzati per difendere lo status internazionale di questa squadra.
0: Sì, se non sbaglio la Roma parte nelle varie pot

da 9, nelle varie fasce da 9 parte come seconda o terza della seconda fascia, chiaramente grazie poi agli ottimi risultati raggiunti nelle competizioni minori in Europa e Conference League negli ultimi anni, però riparte da lì. Io anticipo un po' il discorso legato agli obiettivi. Secondo me il prossimo anno la Roma dovrà avere l'obiettivo di superare la fase campionato in un modo o nell'altro, non necessariamente in top 8, ma anche arrivare ai playoff, quindi raggiungere quello che hanno fatto le italiane, ad esempio, in questa competizione. Cito Gasperini, a precisa domanda sulla Champions, e aveva risposto: l'obiettivo è crescere quando arrivi in Champions, e poi però devi stabilizzarti. È una manifestazione che ti aiuta a crescere, giochi contro le migliori, ma ne esci più forte. Per essere competitivi ci vorrà tempo, ma il mio obiettivo è rendere la Roma competitiva in campionato, e in questo giocare la Champions aiuta a farla più forte, chiaramente, perché c'è e subentra un tema economico che è inutile tralasciare. Ecco, poi a livello di bilancio, di chiusura di bilancio, eccetera, sarà un discorso che impatterà sul prossimo bilancio, quindi sul 30 giugno 27. Questo giusto per mettere qualche paletto anche un po' più tecnico.

0: Intanto, pensando alla Roma della prossima stagione, cambia un po' la catena di comando. Gasperini chiede e probabilmente avrà maggiore velocità delle operazioni con una figura che conosce, che ha voluto, come quella di Tony D'Amico, in attesa dell'ufficialità, che ancora non c'è al momento della nostra registrazione. Continua a chiedere Gasperini una presenza della proprietà a Trigoria. L'affare Malen racconta tanto del perché sia importante questo per il tecnico, perché la luce verde può arrivare rapidamente senza troppe chiamate, fusi orari, eccetera. E poi ovviamente investimenti che devono correre paralleli alle plusvalenze che la squadra dovrà fare. Guardavo brevemente il percorso di Tony D'Amico dalla stagione 18-19 alla 21-22 come direttore sportivo del Verona, è quello che prende Rachmani, ad esempio. Con Gasperini all'Atalanta fa la 22-23 e la 23-24, poi resta anche nella scorsa stagione. Con Gasperini D'Amico porta Bergamo, Ederson, Højlund, Lukman, De Ketelaere, Scamacca, Kolasinac, preso a zero, Bellanova, Retegui, porta anche il Bilal Touré, bocciato poi da Gasperini, penso anche Bakker, tra l'altro. È stato il direttore sportivo delle cessioni di Romero, di Gosens, di Højlund 80 milioni, di Comeniers 60, di Retegui. Credo che, insomma, so, ci siano stati scontri in passato, ma sicuramente c'è un rapporto diverso rispetto a quello che poi Gasperini ha instaurato con Massara e con il precedente board dirigenziale della Roma. Il discorso è che magari D'Amico, con una proprietà vicina, penso nella testa di Gasperini, può portarti ad un discorso simile a quello fatto con Retegui dopo l'infortunio di Scamacca. Si fa male Scamacca e nell'arco di 48 ore l'Atalanta chiude per Retegui, un'operazione importante. Io penso che Gasperini voglia quello, come tutti gli allenatori ambiziosi e molto demanding da questo punto di vista.
1: È di chi scemo, cioè, nel senso, volendola proprio semplificare al massimo, diciamo, ecco, anche allenatori con una storia di rapporti conflittuali con i colleghi e con le persone intorno, comunque poi vivono di questo conflitto, vivono di questo confronto. Probabilmente, se inizio ad aver capito un pochino Gasperini, il punto è anche forse non andare troppo in overthinking su alcuni profili, insomma. Poi a volte, diciamo, siamo stati anche illuminati da delle intuizioni di manager che hanno visto in un calciatore un talento straordinario che nessuno capiva. Il rischio però è che poi ti ritrovi con altrettanti nomi non pronti, che in termini di competitività immediata può rappresentare una issue da gestire, insomma. Ora non so quanto ho davanti agli occhi la questione Robinho Vassi. Io non so quanto Gasperini possa coesistere con una visione strategica di costruzione della rosa che va nella direzione di prendo quel calciatore perché tra 5 anni vale 100 milioni.
0: Non è più quell'allenatore lì.
1: Magari tra un anno sì, ma tra 5 no.
0: Ma non è più quell'allenatore lì, Gasperini. L'ha dimostrato ampiamente. Peraltro, dopo l'arrivo di Robinho Vassi, quando continuava a chiedere un attaccante titolare, aveva detto: basta che lo fate capire ai tifosi, no? Se dobbiamo fare l'under 21, ditelo e facciamo l'under 21.
1: No, è chiaro. Era stato molto chiaro. Attenzione, io penso al lavoro fatto con De Ketelaere. È molto diverso prendere un calciatore pronto che va portato ad alto livello e prendere un calciatore che assolutamente non è pronto a stare a quel livello ma ha il potenziale per arrivarci nel giro di N anni. Io non ho, col beneficio di sbagliarmi, ma non ho ricordi di calciatori che sono arrivati al top con Gasperini al terzo anno, cioè o è subito o non scatta con lui.
0: Se
1: la storia ci insegna prevalentemente questo.
0: Se non scatta, è un investimento buttato. Citavo apposta il Bilal Touré perché poi deve essere tenuto accanto agli altri nomi e agli altri ottimi acquisti fatti. Poi il direttore sportivo lavora per la società, che è superiore all'allenatore. Questo vale per tutte le squadre. Lo scorso anno la direzione sportiva della Roma magari inseguiva Echeverri e Gasperini batteva tanto su Sancho. Poi è stata una battaglia che ha fatto perdere ad esempio alla Roma la possibilità di andare su Rò e chiudere l'operazione prima del Bologna. Poi alla fine i fatti hanno detto che avrebbe sbagliato sia la proprietà, la dirigenza con Echeverri, che Gasperini con Sancho, perché di questo parliamo. Non che poi il ripiego Bailey sia andato meglio, per intenderci. Quindi le operazioni si fanno e si sbagliano, l'importanza è che ci sia comunque un'unità di intenti e una visione più o meno sul tipo di profilo. Ecco, se si cerca una seconda punta importante titolare, magari presentarsi con 20 milioni spesi per un attaccante di riserva del 2007, che potrà essere, io ne sono certo che Robinho Vassi avrà un ottimo futuro all'orizzonte, ma che potrà essere un giocatore da 50-60 milioni nell'arco di un

triennio. È chiaramente controintuitivo rispetto a quello che sono e devono essere gli obiettivi a breve termine, no? Ai quali deve chiaramente guardare un allenatore, perché poi si fa presto a dire c'è un contratto, c'è un progetto, viene sostenuto o meno. Poi c'è anche un ambiente, ci sono anche delle pressioni a cui dover far fronte e un gruppo da tenere compatto, perché poi le pressioni impattano anche sull'aspetto emotivo e mentale di un gruppo. Questo, ripeto, è un discorso che vale per la Roma, sì, ma vale per tutte le squadre. Ci sarà un mercato da fare, da quello che poi sono riuscito a capire nelle stime di bilancio, che tendenzialmente si fanno sempre con una chiave molto pessimista. A inizio anno la Roma aveva stimato 60-70 milioni circa di plusvalenza da fare. Poi rispetto a questa cifra iniziale va scalato l'ingresso di un doppio sponsor, vanno scalati alcuni introiti extra per l'Europa League, i premi anche per il piazzamento del campionato, perché chiudere sesti, quinti, quarti o terzi nel caso della Roma chiaramente ha un valore diverso. Ci sarà da capire adesso come si muoverà la squadra, quante cessioni riuscirà a fare il nuovo direttore sportivo, quante cessioni riuscirà a fare il club. Se magari si arriverà vicino alla cifra pattuita con la UEFA, si pagherà una multa, si proverà a rinegoziare sfruttando l'ingresso Champions e quindi molti più introiti futuri il prossimo anno, ma sta di fatto che tutto ruota attorno al mercato. Ecco, c'è la visione Gasperini sul mercato della Roma, che vorrebbe il blocco totale delle cessioni, sacrificando magari un giocatore indicato da lui. Ecco, diciamo che ha dato una lista di pseudo incedibili, vorrebbe rinnovare praticamente tutti, ha accettato malvolentieri solo il mancato rinnovo di Shaarawy. Dall'altra parte ci sono invece le necessità del club, che come ogni club di fronte a cifre fuori mercato deve chiaramente fare una valutazione.

diciamo che la condizione economica che vive la Roma ormai la conosciamo da un po' di tempo, l'abbiamo anche discussa brevemente qualche minuto fa. È molto difficile pensare di sostenere questo percorso anche di costruzione di una rosa competitiva a livello internazionale senza fare qualche sacrificio. Secondo me i margini economici per muoversi in quella direzione ci sono. Mi stona un pochino il prezzo che sento per dei nomi che potrebbero non essere risolutivi.

0: attivi da soli, dei problemi che la Roma deve affrontare per la costruzione della rosa del prossimo anno. Poi arriveremo a parlare dei nomi in entrata e in uscita, però nel frattempo faccio veramente fatica a pensare che la Roma possa spendere l'intero budget ricavato da una cessione per comprare un altro singolo giocatore. Mi sembra un po' controintuitivo.
1: Ma guarda, io andrei sui concetti prima che sui nomi, perché poi chiaramente le due cose sono legate. Conosciamo questa scadenza del 30 giugno, parliamo molto spesso di plusvalenza, ormai lo facciamo per ogni squadra. È chiaro che sia importante provare a capirci qualcosa in più rispetto a quanto la Roma dovrebbe incassare dalle varie cessioni. Poi, forse ancora più importante per lo sviluppo futuro della Roma, ma ripeto, di tutte le altre squadre, c'è capire come e da chi arriveranno quei soldi, perché un conto magari è privarsi di giocatori fondamentali, magari imprescindibili, un conto è privarsi di giocatori cedibili se adeguatamente rimpiazzati. Provo a parlare, a ragionare un po' da allenatore in questo caso, e un conto invece è riuscire a fare miracoli con profili in uscita, che è ovviamente la cosa sempre più complessa. La Roma negli ultimi giorni è riuscita a sistemare alcune questioni, ma ovviamente sono minori, penso a Saoud Abdulhamid, a Buba Sangaré, ma sono incassi di 3-4 milioni, quindi chiaramente non sufficienti per raggiungere la quota necessaria di plusvalenze. Probabilmente un big partirà. Da quello che ho capito, per Gasperini, Wesley e Svilar ad esempio sono abbastanza insostituibili, ma il tecnico non è molto avvezzo alle cessioni, quindi molto spesso si parla con leggerezza di cast sul mercato, di Kone da sacrificare. Ecco, Gasperini andrebbe poi calmato nel caso, o comunque devono essere profili poi sostituiti con altri di un certo spessore. Prima citavi tu Robinho Vass, ecco, non è più quel Gasperini lì, il tecnico è cambiato, si è evoluto, adesso ha uno status diverso e chiaramente anche delle ambizioni, delle richieste diverse, e tant'è che appena si è iniziato a fare il nome di Soule come possibile partente, magari destinazione Premier League, è uscito immediatamente quello di Mason Greenwood, che è il pezzo grosso, nel senso, guardando i nomi usciti adesso, guardando anche la casella in cui andrebbe a giocare, è sicuramente lì che la Roma farà l'investimento principale, però parliamo di un'operazione da 40, 50 forse milioni di euro, quindi è un'operazione molto importante da fare chiaramente nel prossimo bilancio, anche grazie agli introiti Champions. Sul resto, da quello che ho capito, si cercherà un esterno di centrocampo, un laterale in grado di fare il titolare, restando però così nei titolari, e quindi poi per un big che parte evidentemente un altro giocatore di un livello simile dovrebbe entrare. Poi le logiche del mercato sono complesse da prevedere, e soprattutto forse con il mondiale di mezzo, perché poi magari si bloccheranno tante trattative, ci saranno dei mesi a questo punto, 5 settimane circa di stasi totale, però magari anche la fretta generata da alcune competizioni, da qualche infortunio di tanti altri club, magari top club, di intervenire su certi ruoli, o giocatori magari che hanno una media appetibilità per quanto riguarda i top club, magari possono fare 7-8 partite buone, arrivare fino in fondo al mondiale e chiaramente strappare contratti e far scattare anche l'asta. Quindi è sempre un game changer per quanto riguarda le regole del calciomercato e le sue dinamiche. Dico questo per arrivare al punto: magari la Roma pensa di vendere Ziolkowski a 15 milioni, Baldanzi, Salahedin, profili diciamo minori, e magari piazzare una sola cessione stile Manu Kone, e magari invece ti si presenta il Chelsea di turno con 100 milioni per Svilar, con 80 milioni per Svilar, o Real Madrid, forse no, avendo preso Dumfries, però un altro club importante su Wesley, ad esempio.
0: Chiaro, no? Colgo l'occasione di questa tua menzione sugli infortuni e sul mondiale soltanto per invitare chi ci ascolta, se non l'ha già fatto, a guardare le condizioni di alcuni manti sintetici dei campi negli Stati Uniti, perché questo può veramente essere un fattore. Comunque, perdere un calciatore al mondiale con un infortunio magari lungo all'inizio dell'estate può essere veramente un danno economico gigantesco per tutti. Quindi non mi sorprenderei anche di vedere dei movimenti molto rapidi per sistemare dei reparti, magari valutando anche profili che il mondiale non lo giocheranno, perché fuori ne sono rimasti tanti. Per banale che sia, è un fattore.
1: Tutti gli italiani che andranno in Premier, in Liga, nei top campionati, insomma, sono lì fermi ad aspettare. Tu citavi i campi ed è sicuramente un fattore, aggiungo anche quello meteorologico, la temperatura. Soprattutto, probabilmente vedremo soprattutto nelle prime fasi grandi squadre passeggiare, questo va detto, perché abbiamo parlato in maniera molto marginale della finale di Champions e dei ritmi della stessa. Ecco, il mondiale rischia di essere molto peggio, ci sarà una differenza importante sul lungo periodo per chi gioca al nord, per chi gioca magari nella parte California, Florida, Messico.
0: Beh, le simulazioni che danno il Brasile non necessariamente primo nel suo girone, secondo me vanno esattamente in questa direzione qui, cioè è messo in conto alla fine con il tabellone che consente anche il rientro di alcune terze. Diventa veramente difficile pensare di andare a fare gli

0: splendidi nelle prime tre partite.
1: Comunque, per tornare alla Roma, io andrei quasi a chiusura sul discorso mercato, qualche nome lo abbiamo fatto, in uscita c'è ancora un po' di incertezza, come detto i profili individuati per rinforzare, soprattutto le caselle su cui rinforzare il club in vista della prossima stagione sono chiare a Gasperini. Il maggiore investimento verrà fatto in attacco ad accompagnare Daniel Malen, il nome forte è quello di Mason Greenwood. Io esco al momento per esigenze temporali ma anche di podcast dalle questioni extracampo, mi limito solo a tracciare un brevissimo quadro del giocatore nell'ultimo triennio, magari per chi se lo fosse perso, insomma uscito dallo United, lui fa la stagione 23-24 con il Getafe, non esattamente calcio champagne, ecco quello di Bordalas, in Liga 8 gol e 6 assist in 33 presenze, va al Marsiglia, stagione scorsa in Liga 1 la 24-25, 21 gol e 5 assist in 34 presenze, quella appena conclusa, in Liga 1 fa 16 più 7 in 32 presenze, e aggiungo anche 3 gol e un assist in 8 presenze di Champions League. L'idea di Gasperini, come detto, è quella di investire fortemente su un profilo lì. Si fanno anche altri nomi, ma sono profili di secondo piano. La Roma gli ha bisogno di un titolare e poi di un'alternativa. Tendo a credere che vie di mezzo, diciamo come Summerfield, Ale Begovic, possano costare troppo per essere un'alternativa e forse essere troppo poco credibili da titolari. Quindi andrà risolta questa questione. Sul resto, chiaramente, le cessioni guideranno poi l'altra parte del mercato in ingresso, con Gasperini che continua a premere per avere i giocatori nel minor tempo possibile. Dell'idea, dell'ambizione di superare la prima fase, quella campionato della Champions, abbiamo già parlato. Ogni volta che facciamo gli scenari sulla Roma io aggiorno il calcolo, è dal 2008 che la Roma non vince in Coppa Italia, c'è stata anche una lunghissima storia di eliminazioni spesso precoci, spesso contro squadre di bassa A o in momenti difficili addirittura di Serie B, come è accaduto nel recente passato. Aggiungo tra i vari obiettivi stagionali, quindi Champions, Coppa Italia, aggiungo forse in campionato l'idea, l'ambizione, l'obiettivo dovrebbe essere quello di confermarsi e assestarsi, tanto per citare Gasperini, sopra i 70 punti, 70 punti che nel 90, forse 9% dei casi significano quarto posto, significano Champions dell'anno successivo.
2: No, non dirlo, non dire questa cosa alla presenza di Massimiliano Allegri. No, allora, assolutamente questa è una considerazione giusta, tra l'altro sottolineiamolo, fare 70 punti con 8/10/12 partite in più di Champions da giocare tra settembre e eventualmente facciamo almeno febbraio, sarebbe un grande risultato. Abbiamo visto quanto è stato difficile per le italiane che quest'anno hanno dovuto farlo in termini proprio di qualità e quantità delle prestazioni.
1: Sì, significa praticamente, ragionando molto su carta, creare una rosa da 80 punti e mettere in conto che qualcosa si perderà pre e post Champions e chiudere con una settantina. Questo è un po' il discorso. Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
2: Ciao.

0: Vola uno spicchio della mia pesca, frutta fresca. Cambio location, siamo alla festa, dinamite nella sua tasca. Quando arriva mischietta in pista, finalmente la situa inizia.
1: No, no, no.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: dischi, fai sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: Se una volta finita la storia.

strano accanto e io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande. Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste. Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo. Te lo lascio qui di fronte.

0: due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto maglia, qualche tinti per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto

Tan 200 sopra le braccia, ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei, come vorrei.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti all'ultima puntata di questa settimana breve di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in rigorosa diretta dal Meta Studio di Via Asiago 10 sulle frequenze digitali di No Name Radio e in attesa poi di andare domani a fare scorribande nel backstage del concertone del 1º maggio. Vedrete il risultato sul nostro profilo Instagram di No Name Radio, che vi consiglio di seguire ogni giorno. Ecco, detto ciò, io do il benvenuto al mio ospite, complice, ostaggio di oggi, che è Daniele Rienzo.
1: No, non mi sento in ostaggio, non mi
0: Ne
1: sento in
0: riparliamo tra
1: ostaggio.
0: un'ora. Tra un'ora mi dici bene, ti ho portato letteralmente in un seminterrato in Prati prima che tu te ne accorgessi. No, ve lo presento nel caso in cui non lo conosciate, perché Daniele innanzitutto fa l'attore. L'abbiamo visto per esempio in Partenope di Paolo Sorrentino, dove ha interpretato Raimondo. È stato annunciato che interpreterai Salvatore Parolisi in una serie in uscita prossimamente su HBO, ma sei anche un musicista con il nome di Bravo Damian. Sei un grande conoscitore di chicche musicali, motivo principale per il quale
1: Ma
0: ti ho
1: detto da te
0: invitato
1: vale
0: qui.
1: doppio, quindi ti ringrazio.
0: Cioè, che facciamo i complimenti ancora fa, e soprattutto amico.
1: Ma questo non lo so.
0: No, allora io qua lo dico subito, così almeno lo sapete anche voi. Io e Daniele in questo momento la nostra vita stiamo abitando insieme, quindi questa puntata sarà un po' Casavianello. No, cerchiamo di essere
1: No,
0: professionali.
1: più che altro tu stai abitando dove io abito, ma io non ci sono.
0: Esatto, è una situazione particolare. De Daniele mi ha dato un tetto sopra la testa in un momento di grande smarrimento immobiliare. Sono molto riconoscente e di fatto sti giorni ci siamo incrociati per la prima volta dopo 3 mesi.
1: È stato emozionante
0: È stato
1: comunque, sì.
0: bello, è
1: Devo
0: stato
1: dire, no,
0: bello.
1: due
0: 2
1: giorni
0: giorni,
1: sono stati.
0: sembrano 4.
1: Sì, sembra un'eternità. Un'eternità.
0: No, possiamo dire comunque funziona bene. Io adoro il fatto che tu sei in giro in casa perché sei una persona che fa delle cose che trovo molto divertenti. Tipo oggi sono arrivata, sono tornata a casa e ho trovato Daniele che stava facendo stretching sul terrazzo con una tazza di caffè in mano. E questo è
1: Giada,
0: pittoresco.
1: mi
0: Ma
1: pagherai
0: l'unica
1: tutto
0: cosa,
1: quello che
0: l'unica
1: succederà.
0: cosa. No, no, l'unica
1: Tutto
0: cosa,
1: bene.
0: l'unica cosa. Poi parliamo di cose di lavoro, però per introdurre.
1: Ragazzi, bisogna fare stretching perché è stato un periodo comunque molto stressante e avevo della tensione al collo. Invece di non lo so, andare a fare agopuntura o cose strane, così fai un po' di stretching e
0: No, io ho
1: cerchi di
0: apprezzato che
1: capire
0: avevi la
1: se.
0: tazza di caffè in mano, cioè fare stretching col caffè in mano, secondo me è un talento.
1: No, ma a Napoli si fa. No, poi ti insegnano tutto il tempo, cioè fai proprio un allenamento con la
0: Da
1: caffè.
0: piccoli.
1: Sì, proprio con la tazzina in mano devi imparare a fare tutto.
0: Che quando sei bambino ti danno il decaffeinato,
1: No,
0: fai.
1: decaffeinato
0: Ah,
1: no,
0: no,
1: no,
0: da
1: già,
0: piccoli.
1: già, non fa, se, guardato
0: No,
1: un po'.
0: no, no, no, niente,
1: Sono
0: già ho
1: appena tornato da
0: sbagliato, già ho
1: Napoli, a
0: sbagliato.
1: casa di una mia amica che mi dice: Daniele, quel caffè è decaffeinato. C'è stato
0: Un momento
1: un
0: di
1: momento
0: crisi.
1: di, sì, un momento di crisi vera e propria, sì.
0: Ma senti, allora, adesso qua ho iniziato in maniera un po' ciarliera, ma tra poco facciamo dei discorsi importanti e interessanti. Oh, interessante comunque pure lo stretching, il vivere, insomma, per me sono interessanti. Però, visto che mi hai dato questo assist su Napoli, in realtà in maniera piuttosto didascalica, ho scelto di iniziare la puntata di oggi con l'unico pezzo a onor del vero un po' partenopeo di questa scaletta, che tra l'altro abbiamo preparato insieme io e Daniele, quindi è veramente piena di chicchette e vi consiglio di rimanere ad ascoltare. Questo primo pezzo si intitola, e qua c'ho paura per la pronuncia, correggimi,
1: Vai.
0: Tengo paura da morte. È
1: Ah,
0: corretto.
1: sei
0: Si può fare,
1: bravissimo,
0: ok.
1: sì.
0: C1 di Napoletano. Tengo paura da morte di The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extrapolo, un pezzo fighissimo del 2025. Lo ascoltiamo e poi torniamo qui con l'ottimo Daniele
1: Vai
0: Rienzo.
1: mo.

0: Tang Paura da Mort, The Funkin' Machine, Daniel Monaco ed Extrapolo, pezzone del 2025 per accogliere qui
1: Ah,
0: un'icona
1: grazie, grazie.
0: napoletana.
1: Ma icona napoletana, non lo so.
0: Sei
1: Però
0: tu,
1: il pezzo è
0: Maradona,
1: incredibile, no?
0: sì, Hit.
1: Non lo conoscevo, è incredibile, è un bellissimo
0: L'ho scoperto
1: sound.
0: per caso totalmente nelle mie scorribande da
1: Dei
0: appassionata di
1: quartieri
0: groove
1: spagnoli.
0: dell'algoritmo di Spotify, ma non siamo qui per promuovere delle piattaforme di riproduzione audio diverse da Rai Play Sound, dove vi ricordo che tutte le puntate di Wunderkammer possono essere ascoltate. Va bene, detto ciò, in realtà volevo iniziare una conversazione più o meno normale con Daniele, per quanto io possa riuscire ad avere una conversazione piuttosto normale con Daniele. Tra l'altro, se oggi avete visto Dumas Cor Trench a Piazzale Prenestino che cercavano di fermare un taxi per arrivare in tempo per questa diretta, eravamo io e lui, quindi scusateci se ci siamo
1: Sì,
0: buttati sotto
1: abbiamo
0: la
1: deciso
0: vostra
1: di
0: macchina.
1: vestirci uguali, sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma in realtà è stata una
0: No, è
1: casualità.
0: stata una casualità, però great minds think alike,
1: Sì,
0: dicono gli
1: quello.
0: americani, gli inglesi, loro. Comunque, iniziamo questa conversazione perché
1: Anglosassoni. Ma gli americani
0: anglosassoni.
1: sono anglosassoni?
0: Sì, perché parlano inglese, se poi però vediamo dal punto di vista proprio genetico, ora non mi vado ad arrampicare,
1: No, vabbè, quello è un po' più
0: però
1: complesso, secondo
0: linguisticamente anglosassoni. E comunque, la prima domanda, ma anche forse la più banale, che però mi interessa davvero sapere da te. Tu appunto hai recitato in Partenope di Paolo Sorrentino, film di Sorrentino col maggiore incasso in Italia, comunque un grande
1: Sì.
0: successo, però tu hai recitato in questo film a insomma poco più di 30 anni, dopo comunque svariati anni di gavetta. Tu sei diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia, hai fatto un sacco di cose anche molto diverse. E
1: Certo.
0: com'è poi arrivare a questo livello di fama, ma immagino anche di glamour, cioè tu sei stato al Festival di Cannes, così quando... cioè, alla fine...
1: Mi piace Glamour.
0: no! Cioè,
1: No,
0: com'è
1: sì, il
0: sta
1: cinema a un
0: roba?
1: certo livello è un po' Glamour, è vero. Ma guarda, normale. Cioè, oddio, normale, nel
0: Normale, insomma.
1: senso, come ci sono arrivato dopo tanti anni?
0: Dico proprio psicologicamente, eh? Che effetto t'ha fatto sta cosa?
1: Dici, parli del post o del pre?
0: Del post. Oddio, ma perché no? Anche il prima, ma
1: Il
0: soprattutto
1: pre
0: il
1: era
0: post.
1: un. Secondo me il pre è più importante perché essere preparato alle cose è il segreto per farle in realtà. Una volta che una cosa è entrata, già in realtà è andata. Quindi in realtà l'ultimo anno, prima di prendere questo ruolo. Non so come Paolo mi abbia dato della fiducia, però va bene. Prima di prendere questo ruolo era un anno molto, molto, molto un normalissimo anno.

anno tranquillo dove avevo proprio deciso di star tranquillo e lasciare che le cose fluiscano. Che sembra una banalità, ma in realtà non lo è. Ed effettivamente le cose sono fluite per un po'. Era una condizione proprio di non mancanza, non mancava niente. Quindi anche quando sono andato lì a fare questo incontro con Paolo Sorrentino.

0: tutto ero tranquillo. Cioè, ho detto, vediamo come va.
1: No, io mi sorprendo di sentire una cosa così zen da parte di un attore, perché appunto anche io sono stata attrice, se
0: Lo
1: ascoltate con
0: sappiamo
1: attenzione
0: bene.
1: Wunderkammer lo sapete, e io invece ricordo, cioè uno dei motivi per cui lasciò la recitazione, uno stress abominevole. Io mi vivevo malissimo le attese delle risposte ai provini, mi vivevo malissimo i provini, l'essere messa in competizione con delle persone in base a poi dei criteri fumosi che non riuscivo a capire, e io un po' da persona con mania del controllo facevo molta fatica a vivere questa cosa. Quindi sentirti così zen è interessante. E quindi scusa, poi questo tipo di zen suppongo ti abbia aiutato anche dopo l'uscita del film, perché anche lì immagino una bella sbornia, tipo vai a Cannes, vedi le persone molto famose. Qual è la persona più famosa che hai beccato nel
0: No,
1: Qatar?
0: dai, non
1: Dai,
0: facciamo name
1: domanda.
0: dropping
1: Dai,
0: così.
1: name dropping. A chi se ne frega, tanto
0: No,
1: questa è
0: boh,
1: Wunderkammer,
0: non lo so,
1: vale tutto.
0: non mi piace questo fatto della fama, più famosa, meno famosa. Non lo so, ecco, appunto, magari mi sono riuscito anche un po'. Sì, mi sono riuscito a gestire questa cosa un pochino, è perché proprio non mi interessa di questa. Cioè, secondo me ogni persona è un po' un. Cioè, alla fine le persone hanno tutte quante bisogno delle stesse cose, che è comunque un po' di cura, un po' di affetto, un po' di interesse verso la persona stessa. E spesso quello che ho notato con le persone che ho incontrato in questa esperienza è che ci sono tante persone che sono ipersensibili, altrimenti non farebbero questo lavoro, che si ritrovano a essere messe su un piedistallo ed essere super sole e magari creare dei meccanismi di difesa o di attacco. E quindi quello che ho cercato di fare con name dropping 1, name dropping 2, name dropping 14,
1: Possiamo usare solo le iniziali come i pentiti dei collaboratori di
0: non me le
1: giustizia.
0: ricorderei. E semplicemente dire: oh, come stai? Come va? Nel senso, sì, alla fine, boh, non lo so. Non mi piace questo concetto di famoso, secondo me è un po' obsoleto.
1: Ah, sei maledettamente saggio. Sei così saggio che oggi con te hai portato questo pezzo che ti invito a introdurre.
0: Qual è?
1: Poi questo qui.
0: Non leggo.
1: Exhuma, Exhuma.
0: Ah, Madonna, amo Exhuma.
1: Chi è? Chi è? Raccontacelo al
0: Exhuma è
1: volo.
0: questo cantautore che se la faceva nel West Village di New York negli anni 60, anni di Dave Varrock, Bob Dylan, tutta questa gente qui che si chiudeva nei piccoli club a scrivere canzoni folk. E lui è un omone in realtà, anche se queste voci con tonalità alte mi hanno sempre fatto pensare che lui fosse secco secco e pazzo, ma in realtà è un grand'omone che dice di lui di essere uno sciamano. E dopo aver fatto questa esperienza newyorkese è tornato alle Bahamas, ha registrato degli ambient del posto. Infatti il disco, questo disco che è Exhuma, inizia con lui che fa dei passetti sulla sabbia, sul selciato, con vari animali che stanno nella foresta. E niente, è riuscito a portare nella musica folk non la città, ma la parte naturale della sua cultura. Ed è una cosa che mi ha fatto impazzire, oltre ad avere una voce strepitosa che mi fa sballare ogni volta che lo ascolto. È uno dei miei dischi preferiti da ormai, boh, 15 anni circa.
1: Grande introduzione, quindi io
0: E
1: lascio.
0: questo è You Don't Know What's Going On?
1: Esatto,
0: Oh,
1: bravissimo, ma anche ecco qua,
0: yeah.
1: fatto, io me ne vado, questo
0: We don't
1: programma
0: know
1: è
0: what's
1: fatto.
0: going on. We don't know, definitely.
1: Ascoltiamolo, va.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Abbiamo ascoltato Exuma, artista interessantissimo, proposto dal nostro sommelier della giornata, che è Daniele Rienzo. Allora, in realtà io ho una questione che volevo analizzare con te in quanto persona molto saggia, come hai dimostrato nella risposta.
1: Le sage.
0: le mega sage.
1: Le sage.
0: Dunque, questa Napoli, la tua città, che ultimamente è diventata anche un po' trendy sotto certi aspetti, mi sono resa conto che viene l'identità napoletana, a volte viene usata, insomma, ovviamente per evidenti scopi commerciali,
1: di lucro.
0: Esatto, c'è stata molto backlash
1: anche da non napoletani.
0: Esatto.
1: Un sacco di persone parlano napoletano adesso.
0: Va un po' di
1: invece
0: moda.
1: Ho smesso.
0: E che ne pensi di questa cosa? Perché io l'ultima volta che sono andata a Napoli l'ho trovata veramente molto cambiata, che ovviamente da un lato è molto bello, dall'altro ovviamente poi diventa quasi una scenografia, insomma l'effetto della cosiddetta gentrificazione è un po' questo. Che ne pensi tu?
1: No, aspetta, questa è una domanda troppo ampia. Cosa,
0: il tuo rapporto con Napoli adesso?
1: Il mio rapporto con Napoli adesso è strepitoso, la amo, sono contentissimo che la città abbia trovato altri modi per sostenersi e è sempre spaventoso quando qualcosa arriva, parliamo sempre del piedistallo, no? Quando va su un piedistallo diventa sempre pericoloso il gioco di rimanere su e poi poter cadere. Questo sta succedendo un po' a Napoli, perché è difficile anche avere un introiti economici del genere dal turismo, partendo da insomma, già 10 anni fa non era, sì, così. C'erano tantissime attività che non ce la facevano, oppure nel caso di Napoli si accontentavano di poco, che non è un modo di dire, però veramente a Napoli c'è proprio questo tipo di cultura qua dell'arrangiarsi un po', e non è una banalità. Ma adesso, adesso ci sono dei pro e ci sono dei contro. In realtà i napoletani non è che, da quello che vedo, dei miei amici che vivono la città, perché io non la vivo, non sto vivendo a Napoli e ne posso parlare fino a un certo punto, ma le persone che vivono la città comunque sono anche un po' scosse da questo, perché per esempio la città

0: Io in generale amo l'underground nella musica, nella cultura, nell'arte, nel teatro. Qualsiasi cosa sia underground, secondo me, deve essere protetta a tutti i costi. Ed è la fruizione massima e comunitaria che esiste, è la cosa più importante che abbiamo come esseri umani nelle città. E Napoli ha sempre avuto un underground fortissimo, al centro
1: Sì,
0: storico che è molto
1: verissimo.
0: piccolo. Tu trovavi, che ne so, già ci sono ancora, ma ne vedo di meno e non ho conoscenze per poterlo affermare. Però ragazzi che facevano teatro off, che stavano per strada a prendere persone, chiamare persone dentro per lo spettacolo della sera, spiegando lo spettacolo, che è una cosa che si faceva con
1: Fantastica. Sì,
0: Shakespeare.
1: sì, sì.
0: Oppure, che ne so, ho sentito musica sperimentale all'asilo, a Napoli, roba che boh, ho sentito solo a Londra, ma non ho mai sentito in Italia, nemmeno anche in realtà, oddio, forse Torino, c'è cioè qualcosa del genere, però beh, non è importante. Però diciamo che la cultura underground a Napoli si sta frammentando per via dell'iperturismo che ha creato un sacco di Airbnb, ma ha cacciato tantissimi ragazzi che prima un affitto di una singola, vabbè che sono saliti ovunque, però insomma era 270-300 euro massimo, adesso è diventata come quasi come Roma, e sta avviando ad essere quasi come Milano, cioè insomma ci sono è irraggiungibile, è irraggiungibile. Non si può vivere il centro storico, i ragazzi non possono vivere il centro
1: Certo.
0: storico, tante persone stanno abbandonando, oramai i luoghi dove la cultura dei residenti, ma non è un chiudere le porte al turista,
1: Ah, però
0: anzi,
1: regolamentare anche la
0: non sono
1: turistificazione
0: nemmeno per
1: eccessiva.
0: regolamentare, le cose vanno come vanno, però le cose come stanno andando, stanno andando male per la cultura, secondo me, a Napoli, quindi non è tutto oro quello che luccica, sia sì, una città bellissima. Sono appena stato il giorno scorso a registrare delle cose con questo sassofonista che, per esempio, è incredibile, da una cultura incredibile, da un musicista incredibile che è Antonio Raia, che vi invito ad ascoltare se vi piace la musica sperimentale o il sassofono in generale. E ci sono tanti problemi a livello culturale, ci sono sempre meno posti dove le persone di Napoli che rimangono, perché sono tante persone che usano la città, mangiano la città, perché tutti mangiano al centro storico, è una cosa incredibile, non se ne può più, sembra una mangiatoia. E tutti mangiano e i ragazzi che stanno lì hanno sempre meno posti intasati di gente dove ci si può prendere una birra e parlare un po' così, pur parlare di esistenzialismo con un velo di tristezza. È tutto così euforico e colorato e sembra sempre di più un parco giochi. Detto questo, io confido in Napoli e nel fatto che fortunatamente ha una cultura che resiste, è sempre resistito a tutte le dominazioni francesi, arabe, spagnole. Quindi, cioè, insomma,
1: Resistere anche all'estetizzazione di
0: queste
1: TikTok.
0: nuove dominazioni,
1: Algoritmiche.
0: sì.
1: Senti, ti interrompo solo per ascoltare un altro dei tuoi pezzi, che hai portato. Devo dire
0: Tu non
1: questo.
0: hai portato niente, non ho
1: No, no,
0: capito.
1: io dopo, sta buono, mo.
0: Mi fa fare solo le cose a me,
1: Senti, che cos'è questo Ietsugu Bushi di Omodaka che stiamo per ascoltare?
0: però. No, questo non va introdotto,
1: Non va solo vissuto.
0: questo va vissuto.
1: Vado, premo play.

0: Yetsukubushi, un pezzo tutto pazzo portato da Daniele Rienzo, esperto di pezzi tutti pazzi,
1: No,
0: oltre che
1: no, no,
0: attore,
1: no,
0: musicista, ma
1: no. Non mi
0: secondo me
1: nomenclare.
0: job title incredibile,
1: Bellissimo.
0: però esperto di pezzi tutti pazzi.
1: Bello, sarebbe bello avercelo sotto, però.
0: È carino,
1: Tipo
0: no? Tipo
1: che
0: sotto
1: Daniele Rienzo,
0: pancia.
1: esperto di pezzi pazzi.
0: Ma lo sai, tra l'altro, un altro.
1: Bello, tipo quelli di documentari americani, capì?
0: Vogliamo farlo apparire in post-produzione? Possiamo avere qua un sottopancia, per favore?
1: Faccio
0: Abbiamo.
1: anche il saluto.
0: Perché sai, un'altra professione interessante che ho scoperto, tu forse hai o non hai? Vabbè, mo ti dico. Praticamente, mentre preparavo questa puntata mi stavo andando a guardare delle cose tue, perché ovviamente io ti conosco bene da un sacco di tempo, però poi ovviamente siamo amici, non penso al te tipo che lavori. Quindi guardandomi una tua intervista che hai fatto, se non erro, per Partenope, io ho scoperto una cosa incredibile.
1: No,
0: L'ho scoperto.
1: no,
0: L'ho
1: non lo fa.
0: scoperto che dicono, cioè c'è letteralmente un commento che dice il bro è liberato.
1: No, Giada, ma
0: La
1: che
0: gente pensa che
1: caccia.
0: sei liberato. Sei liberato, perché io lo saprei se fossi liberato, credo. Zi, sei liberato!
1: No, fra, lasciami stare.
0: No, ma mi ha fatto mega ride sta cosa, perché veramente non me
1: Denuncio.
0: l'aspettavo. No, no, no, e vabbè, non mi denuncia perché tanto poi le
1: Tanto sto
0: spese
1: pulendo la
0: legali.
1: mia cover del telefono.
0: Esatto. Nervosamente, forse perché hai da nasconderci un'identità
1: No, non ho niente
0: segreta.
1: da nascondere.
0: Però mi ha fatto straridere perché di tutte le teorie che esistono, ne esistono innumerevoli sull'identità di Liberato, tra cui insomma detto l'ho sentito che fosse Calcutta, cioè delle cose assolutamente assurde, te mi mancava e quindi mi ha fatto
1: Quante
0: ridere.
1: persone sono liberato?
0: Secondo
1: Cioè, tu che sei
0: me,
1: un'esperta di questo genere
0: devo
1: di
0: dire chi è
1: contenuti
0: davvero
1: web?
0: liberato o le teorie?
1: No. Dico, quante persone sono, secondo te, cioè facendo una stima veloce, quante persone potrebbero essere liberate? Sono state
0: Guarda,
1: nomenclate come
0: nomenclate
1: liberate?
0: secondo me almeno quattro, la verità.

0: è che esiste una sorta quasi di inchiesta che poi va a individuare la persona che secondo me è liberato, a meno che non sia tu, e questo sia tutto insomma una cosa di scatole cinesi per deviare la nostra attenzione. E devo dire, esattamente come è successo anche con Elena Ferrante, altra napoletana eccellente, anche
1: ma se io adesso dico che sono liberato, no? Che
0: questo
1: succede?
0: Video va virale e sicuramente questa trasmissione avrà un'altra stagione, quindi per favore.
1: Raga.
0: Vabbè, forse possiamo lasciare il dubbio. Lasciamo il dubbio. No, che dicevo, per chiudere il discorso in relazione sia liberato che Elena Ferrante, a me un po' dispiace quando la gente va a insistere per scoprire l'identità di persone,
1: gente che si vuole fare i cazzi,
0: esatto,
1: i cavoli propri.
0: Cavoli propri, cavoli propri. Quindi preferisco avere il dubbio. Diciamo, secondo me sono realistiche queste ricostruzioni che sono state fatte sia su Ferrante che su Liberato. Però mi piace pensare che si sono sbagliati e sei te liberato. Va bene, interessante questo silenzio, secondo me Daniele è liberato.
1: Dai, ti prego.
0: No, no, basta, finito. Non mi querela, non ho i soldi per le spese legali, ti prego, non so se la Rai me le può eventualmente... No, mi dicono no, niente, a posto. Come non detto, non mi querela. Allora, in realtà procediamo adesso con la nostra scaletta. C'è un pezzo che per qualche ragione mi fa pensare a Daniele, ma in realtà un gruppo che mi fa pensare a Daniele. Si tratta di Nirvana. Dopo questo pezzo vi raccontiamo come ci siamo conosciuti e Daniele, che era quello che forse ci ha accomunato in un luogo insospettabile per due fan di Nirvana, possiamo dirlo, all'epoca, lasciando un po' di suspense.
1: Contando che io avevo un apparecchio e tu eri...
0: Orribile.
1: No, sempre, no, no, mai orribile, guarda, no, no, no. No, no, no. Io ero orribile, avevo la gobba.
0: Vi lasciamo col dubbio di questo contesto, ve lo raccontiamo tra poco. Andiamo ad ascoltare Love Buzz dei Nirvana, dal mio disco preferito di Nirvana, che è Bleach del 1989, anche se in realtà è
1: una cover
0: degli Shocking
1: Blue.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. E insomma, che dire, abbiamo ascoltato Love Buzz dei Nirvana, anche se in realtà degli Shocking Blue, col mio ottimo ospite Daniele Rienzo, perché in realtà questo mi aiuta a introdurre una storia divertente. Perché mo ci vedete così, comunque io, conduttrice radiofonica per il servizio pubblico, Daniele, attore di Sorrentino. Ma la verità è che noi ci siamo conosciuti nel 2010 come membri del cast di una serie per bambini. Però
1: Di cui non diremo il nome.
0: diciamo che basta fare una ricerca sui
1: No,
0: principali
1: no,
0: motori
1: no,
0: di
1: no.
0: ricerca. Tra l'altro è anche Rai, era i Gulp, andava anche su Rai 2, quindi perfetto, possiamo anche dirlo.
1: Ah, cavolo. Siamo in tema.
0: Siamo assolutamente in tema ed era super divertente, a parte che forse della mia non particolarmente lunga carriera d'attrice è stata l'esperienza professionale più divertente in assoluto, perché
1: Abbiamo girato 3 mesi.
0: 3 mesi tutti i giorni
1: Sì.
0: in un'atmosfera cartunesca in
1: Sì.
0: cui era tutto psichedelico, coloratissimo, fuori di testa,
1: Coloratissimo.
0: tipo tutto giallo. Io ricordo tutto
1: Io
0: giallo.
1: tutto viola perché ero
0: Tu
1: viola.
0: eri viola, no, e io e Daniele
1: Tra l'altro
0: eravamo gli
1: viola porta sfiga
0: sfigati.
1: al
0: È
1: cinema.
0: certo che
1: Sì.
0: noi eravamo gli sfigati della scuola. Daniele faceva lo sfigato
1: Con
0: lui e io facevo la
1: l'apparecchio.
0: sfigata lei. E tra l'altro,
1: Però non c'è stata una storia d'amore,
0: no,
1: niente?
0: questa è una cosa che so io perché era parte della mia identità di personaggio, che praticamente io so che il mio personaggio aveva una cotta per il tuo personaggio.
1: Ah, questo era il tuo studio, i tuoi appunti. Ho
0: Esatto, no, il regista e
1: capito.
0: sceneggiatore Alessandro Cialli, che saluto, una persona straordinaria.
1: Ciao Ale.
0: Ciao Ale, sono grande, uno dei pochi registi che ricordo con affetto. Questo,
1: No,
0: non lo
1: questo.
0: diciamo.
1: Tagliala. Ah, no, non si può tagliare, vero?
0: Si può tagliare
1: Ah,
0: perché è in
1: cavolo.
0: diretta, però dai video sui social magari sì. No, appunto, il mio personaggio era mosso anche da una cotta nei confronti del tuo, e questo
1: No,
0: non
1: io avevo una
0: è.
1: cotta solo nei confronti del denaro, del
0: Tu avevi
1: danaro.
0: una cosa, è vero, mi ero dimenticata che tu eri
1: Sì.
0: anche spilorcio in
1: Ero
0: questa serie.
1: spilorcissimo e avevo la gobba e un apparecchio e la zeppola.
0: E la zeppola.
1: Sì.
0: Sì, tra l'altro sarebbe divertente, secondo me, un grande investimento per questa azienda se adesso trasformassimo questo programma in una trasmissione per bambini, tipo me contro te, e quindi potremmo tutta farla con le voci dei nostri personaggi di Lola e Virginia, si chiama così questa serie, non è che
1: Vabbè,
0: se
1: l'hai
0: può
1: detto,
0: dire,
1: l'hai
0: dai,
1: detto,
0: tanto
1: l'hai
0: su
1: detto.
0: Google uno cerca o trova. Quindi farebbe ridere fare tutta la puntata così, perché no?
1: Sei molto brava, Giada. Non ti seguirò in questa cosa.
0: La voce del tuo personaggio, niente, è andata così, è andata così.
1: È andata
0: E
1: proprio così.
0: scusate, stai facendo, non la sentivo da 15 anni questa
1: No, no.
0: voce. Sì,
1: Perché?
0: te l'ho fatta fare, hai sentito? E allora forse
1: Oddio,
0: va
1: oddio, oddio,
0: bene, va
1: Giada.
0: bene, va bene. Questa puntata sta diventando forse la più delirante della storia di Wunderkammer, e ti
1: No.
0: ringrazio. Un po' sapevo che sarebbe andata a finire così, e mi piace,
1: Ma
0: è un pro.
1: io sento che è tutto molto normale.
0: Per i nostri standard, per i poveri cristi che ci ascoltano, che stanno tornando a casa da lavoro, ignari della situazione in cui sarebbero cacciati, forse è una puntata eccentrica, ma io sono contenta. Questo è il senso di Wunderkammer: fa le vocette e ascolta l'ottima musica. E a proposito di ottima
1: Qual è il
0: musica,
1: prossimo?
0: sei te, io volevo introdurre
1: No,
0: volevo
1: no.
0: introdurre un discorso su Daniele musicista, ascoltando insieme a voi un suo bellissimo singolo, non lo dico soltanto perché è qui, del 2024, intitolato Buio. Lo ascoltiamo e poi commentiamo anche il mondo
1: Confabuliamo.
0: della musica.

0: Questo era Buio di Bravo Damian, altresì conosciuto come Daniele Rienzo.
1: No,
0: che
1: è una band,
0: sinistra.
1: È una band, non
0: band,
1: sono
0: vero,
1: io.
0: con te frontman.
1: Sì, scriviamo Yes Sax, Alessandro Sax, che è un chitarrista che saluto.
0: Che
1: ciao,
0: salutiamo, è vero, non volevo dimenticarlo. Però, allora, appunto, volevo un attimo parlare anche del tuo percorso parallelo da musicista, che poi neanche troppo parallelo, perché in realtà fai musica da più tempo rispetto al
1: No, sono due cose che ho iniziato insieme.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: E, ecco, allora, a parte io volevo annunciare che fai un live... Il 6 maggio
1: suoniamo al Monk per la grande festa per i ragazzi dei Weird Bloom, che escono con il loro nuovo album, che sono degli amici bravissimi, che fanno veramente rock and roll, e con noi suonano anche gli Atom Lux, e sarà una serata bella, bella divertente. Se vi capita, venite al Monk il 6.
0: Venite, e anche perché poi è il primo live di Bravo Damian da un po' di tempo a questa parte.

0: frattempo, sì.
1: Perché nel frattempo tu hai fatto anche un altro progetto.
0: Mamma mia.
1: Ne possiamo parlare? No, non diciamo il nome.
0: No, quanto è primo? Certo. Non è che... No, vabbè, no, non voglio essere autoreferenziale.
1: Io di te devo parlare, se vuoi farlo
0: ho capito, che palle, ci ascoltano, dico che palle, fammi cambiare.
1: No, no, non cambiate, però è interessante perché in realtà questi due progetti di Daniele sono abbastanza diversi, cioè perché...
0: Beh, molto diversi.
1: Bravo Damien è molto espressivo, molte parole, molte suggestioni, molte immagini, mm-hmm. Invece l'altro progetto è estremamente minimal.
0: Sì, è super minimal, è un progetto industrial... contemporaneo, ambient, che insomma per come si fa a spiegare, cioè, insomma è proprio musica per installazioni, per clubbing anche o per concerti proprio veri e propri, quindi è proprio un altro percorso, un'altra poetica rispetto al suono.
1: Sì.
0: Ed è basta. Evito, potrei parlare. Un autismo, potrei parlare veramente di.
1: mi interessa. È importante perché poi devo dire, in questo progetto sei anche molto poco visibile tu. Quindi è anche bello il fatto che è come se Bravo Damien fosse tutto un po' esplosivo, espressivo, mm-hmm. Invece l'altro sia quasi. Quello davvero quasi anonimo. Super...
0: Quello deve essere quasi anonimo. Ma anche Bravo Damien, usiamo con Bravo Damien. Fortunatamente abbiamo questa collaborazione con Sebastiano Bottaro, che è un pittore, anche un curatore, e lui è una persona che ha dato comunque anche un po' l'immagine, il volto, i colori di Bravo Damien, ma insomma con il gruppo preferiamo non fare un passetto indietro. Mm-mm. per far posto al suono nella musica, perché spesso l'industria musicale diventa prima la persona e poi il suono, il messaggio che la musica dovrebbe veicolare. È una cosa che a me fa un po' di tristezza. Va bene che ci sia una persona che si prenda la responsabilità col proprio volto, il proprio corpo, eccetera, ma che questa cosa diventi più importante della musica stessa non sono molto d'accordo.
1: Mm-hmm. No, è interessante perché poi tra l'altro citavi effettivamente l'identità visiva e estetica di Bravo Damien. Ecco, io amo molto le copertine, quindi si vede...
0: Quello è Sebastiano.
1: Si vede che c'è un ragionamento dietro, quindi sì. Bello e... In realtà, vabbè, volevo dire una cosa buffa, ma la dico dopo aver ascoltato questo pezzo che ho scelto di inserire forzosamente in questa puntata, però me l'ha fatto scoprire Daniele, che è un pezzo molto divertente dei Beatles, da Help del 1965, cantato da Ringo Starr, e si intitola... Act Naturally, e in breve racconta ciò che dovrebbe fare una persona per diventare un bravo attore, possiamo dire così.
0: No, parla di questo producer che gli propone di fare questo film e dice: con questo film ti faccio diventare una grande star. Tutto quello che devi fare è recitare naturalmente. Perfetto. E lui ci ride sopra tantissimo.
1: Sì, vabbè, poi Ringo Starr gli si vuole molto bene. Ci
0: L'uomo.
1: Tengo a dire che Daniele ha tatuato il naso di Ringo Starr, e è uno dei tatuaggi più belli che abbia visto in
0: Possiamo
1: tutta la vita.
0: Fatto a mano da solo?
1: Anche tatuatore. Che talento sto
0: che
1: Daniele
0: talento.
1: Rienzo, mamma mia. Andiamo ad ascoltare i Beatles e poi torniamo.
0: Un uomo performativo.

0: i Beatles, Act Naturally, cantata dal nostro ben amato Ringo Starr, che ha il proprio naso tatuato sul braccio di Daniele Rienzo. Sarebbe divertente se Ringo Starr lo scoprisse. Ma pensa se ha visto Partenope.
1: È il più fico su Instagram.
0: Ma certo, ma tra l'altro, cioè, secondo me, io vorrei sapere tipo la sua skincare, non si sa come, dimostra 20 anni di meno, sta meglio di tutti i Beatles, forse era quello che si sbatteva un po' di meno, onor del vero. Però
1: sì, mentre tutti erano in India a prendere acidi, lui stava in Sardegna con le ragazze sui yacht. Questo narra la storia.
0: Quindi,
1: questa se l'è vissuta sempre rilassata. Comunque.
0: Sta una crema. Se tu adesso vedi Ringo Starr dimostra 50 anni, che dici, ma com'è possibile? È un botto,
1: tipo
0: 80.
1: Madonna.
0: Sì, sì, un botto. Un botto, mi dispiace, signor Ringo, chiedo scusa.
1: Ringo, insegnaci a vivere la pace.
0: Ma senti, allora, visto che qui in realtà siamo agli ultimi 10 minuti di questa bellissima trasmissione, a cui ti ringrazio di esserti prestato, approfittando del titolo di questa canzone che è appunto Act Naturally, se tu dovessi dare un consiglio a un aspirante attore, il consiglio può essere anche scappa, però secondo me tu sei una persona molto saggia e molto lucida nel tuo rapporto con la recitazione. Quindi se... Pischello, Pischella, molto giovane, ha questo sogno, che può fare? Ha senso averlo come sogno? O è più estenuante che altro? Scusa, io negativa subito.
1: Oh no.
0: Lo so.
1: Qualsiasi sogno è... Madonna mia, veramente stiamo parlando di sogni.
0: Stiamo parlando di sogni.
1: In questa realtà così cruda.
0: Dai, chiudiamo questa puntata con qualcosa di edificante, un messaggio edificante.
1: Edifichiamo. Se avete questo sogno, non seguitelo e andate a zappare la terra. No, sto scherzando. Ovviamente
0: io
1: sto scherzando.
0: Lo penso,
1: no, però io credo che veramente per fare questo lavoro un po' di terra va zappata. Che sia metaforica o reale terra, penso che sia importante fare dei lavori umidi per poter capire veramente, per essere così umili da accettare un personaggio e un tipo di studio che comunque è umiliante, sia che tu sia un uomo, è ancora più umiliante se tu sei una donna, dove le attrici devono vivere sempre con questo peso di perfezione estetica che è stremante. Invece mi ricordo una volta, ecco, forse questo può essere una buona cosa, mi ricordo una volta, proprio il primo anno che studiavo teatro, c'era la mia insegnante Giorgia Trasselli, che era la tata di Casa Vianello, se non sbaglio.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Impazzisco.
1: Sì, non vorrei dare.
0: Però mi sa di sì.
1: Con i Ricci.
0: Sì.
1: Lei è stata la mia prima insegnante di dizione, recitazione, eccetera. Lei ci disse a uomini e donne, ma soprattutto alle ragazze, mi ricordo in quel caso, che le brave attrici, i bravi attori

0: non devono avere paura ad essere brutti. Boh, questo potrebbe essere un buono spunto di riflessione, perché è
1: Sì.
0: un lavoro molto estetico, dove il corpo può giocare brutti scherzi.
1: Cavolo, no, c'è da dire appunto uno dei motivi per cui mi sono poi disamorata nei confronti della recitazione era proprio perché io ho fatto l'attrice tra il 97 e il 2015 e che si tratta proprio letteralmente del periodo in cui a livello proprio mediatico italiano il corpo delle donne è stato proprio più mostrato, perfetto, sinuoso, no? E quindi ovviamente per me che ero soprattutto un'attrice comica, questa roba qui era un problema perché non era proprio compatibile con il mio modo di stare, con il mio modo di essere. Boh, ho smesso di recitare anche perché avevo fame. Volevo mangiare normalmente di
0: Ah,
1: nuovo
0: cavolo,
1: dopo un sacco
0: presente,
1: di
0: ma
1: anni.
0: stiamo scherzando.
1: Forse è questo. Questa è un'ottima risposta. Mi sono resa conto adesso. La prossima volta che mi chiederanno perché hai smesso di recitare è perché avevo
0: Ma
1: fame.
0: certo, ma certo.
1: Adesso è meglio però, perché vedo appunto nei casting di base ci sono corpi diversi, tipologie di attrici diversi, esistono più ruoli comici brillanti stratificati per le donne che quando recitavo io non c'erano, cioè adesso
0: No,
1: non.
0: ma mi fido. Non è una cosa che appunto ho notato da interno, non da donna, però mi fido molto del tuo parere ed è una cosa orribile che
1: Sì.
0: sia stato così.
1: E quindi adesso andiamo ad ascoltare un pezzo anche un po' arrabbiato, un po' così, un po' ostioso di un gruppo francese molto figo che si chiamano Feu Chatterton. Il pezzo si intitola La Malinche, è del 2015. Lo ascoltiamo e poi torniamo per i saluti
0: Ah, che bello,
1: convenevoli.
0: tipo Natale.
1: È carino, no?
0: Bello.

0: E rieccoci tornati in diretta per l'ultimo minuto di
1: Siamo venuti.
0: Wunderkammer. È finito il tempo a nostra
1: Accidenti.
0: disposizione. Quest'ora di diretta molto divertente con il mio amico, il multipotenziale Daniele Rienzo.
1: Mamma mia,
0: Bello
1: tipo il
0: multipotenziale.
1: coltellino svizzero.
0: Esatto. Il coltellino svizzero Daniele Rienzo. Veserben attore, cosa
1: Ah,
0: fa?
1: come Swiss
0: Veserben
1: Army
0: musicista.
1: Man, l'hai mai visto il film?
0: Bellissimo con Daniel
1: Incredibile, mamma
0: Radcliffe.
1: mia, Paul
0: Stupendo,
1: Dano.
0: sì,
1: Vabbè.
0: stupendo, consigliatissimo. Una delle prime produzioni a 24 a diventare
1: Ah,
0: famoso.
1: era a
0: Lo sai che
1: 24?
0: forse?
1: Oh.
0: Lo sai che forse? Dopo verifichiamo, nel frattempo lascerò il dubbio che sia una fake news. E Dani, io ti ringrazio tantissimo di esserti prestato a questa conversazione e di aver condiviso con noi queste chicchette musicali. Spero che tu possa tornare presto con altre canzoni e soprattutto non so se hai notato che non ho svelato l'aneddoto di quella volta che ti avevo fatto aprire un
1: No, no,
0: concerto di
1: no.
0: Calcutta nel 2015, perché così lo possiamo raccontare la prossima volta. È
1: Va bene.
0: successo.
1: Grazie a te, Giada, grazie a voi, ragazzi.
0: E noi non ci sentiamo domani perché il 1º maggio noi saremo al concertone in Piazza San Giovanni. Ci risentiamo lunedì in diretta dalle 18:30 alle 19:30 su Noname Radio. Buon weekend e buone cose.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Sotto la luna balliamo come Mia e Vincent. Sì, ma senza Bianca vi ne andiamo via con benzina o diesel. Che la calma piatta dopo un po' ci stanca e facciamo repicco.

No.

grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

in silenzio a pensare che sono stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo per dimenticare.

E il Jamie Dice ti rispondo ancora che vuoi. Cambio l'attacco che siamo arrivati alla settima. Con M siamo come quella bibita energetica. Ci avessi i capelli ci avrei una tipa che mi pettina. Se giro questa lei che mi molesta. Fratello piscio in testa a chi ci contesta. Queste tipi perfette sono la ricompensa. La bocca si muove da sola e va tipo Tesla. Sì davvero.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini.

Clearing out like roaches when the light come on.

guardo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. No, no, no, no, no, no, no, no, no.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre